0: Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, la prima pagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi la prima pagina.it. Le notizie quando vuoi.
1: Buongiorno a tutti, è sempre bello stare alla radio, insomma, dove praticamente io sono nato, no? Visto tutti gli anni che mi ritrovo davanti a questo microfono. Però oltre naturalmente a seguire Radio Canale Italia, Radio Bona Mille Cuori, insomma, un po' le mie creature, voglio ricordarvi che la domenica sono in onda anche a New York, nella radio del caro amico e collega Attilio Carbone, radio WGBB Long Island New York, per Melodie Italiane, questo programma che racconta e fa sentire le melodie italiane più belle di sempre, che rimangono e sono rimaste nel cuore degli italiani, non solo gli italiani residenti in Italia, ma anche gli italiani che risiedono all'estero. Trasmissione seguita da milioni di ascoltatori, e allora cammino dalle 15 alle 18 ora di New York, 21:24 ora italiana. La potete ascoltare in streaming sul sito di WGBB e quindi potete ascoltare live il programma. Io ho una piccola parte dove parlo della radio e soprattutto parlo delle melodie italiane che hanno un po' caratterizzato le nostre emittenti radiofoniche. Quindi, se vi va, vi aspetto e intanto vi auguro una buona giornata, come sempre.

Gentili ascoltatori, buongiorno, buonasera, buonanotte dovunque vi troviate. Ai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM a Tirio Carbone ed io sarò con voi dalle 15 alle 18 per portare a voi un'altra edizione di Melodie Italiane. Nel corso della trasmissione, come già sapete da anni, ci collegheremo con i nostri vari collaboratori da ogni parte del mondo. Vi ricordo che siamo su Facebook, siamo su due frequenze libere, 1240 AM e 95.9 FM. E prima di passare al primo brano musicale voglio mandare un cordialissimo saluto, un cordialissimo affettuoso abbraccio all'illustre generale Luigi Del Vecchio che ci segue da Ostuni nelle Puglie. Mi ha mandato un messaggio che dice: caro Attilio Carbone, buonasera da Ostuni, il mio solito cordiale saluto e abbraccio, buona trasmissione e un saluto anche a tutti i suoi gentili ascoltatori. Grazie illustre generale, ricambiamo tutti di vero cuore e noi ci sentiremo con certezza domenica prossima. Avremo l'onore di se il generale è libero e d'accordo, avremo il grande onore di avere ai microfoni di Melodie Italiane l'illustre generale Luigi Del Vecchio. E diamo inizio alla trasmissione odierna con mi sembra Adriano Celentano che ci propone, con Gigi D'Alessio che ci propone Mon Amour. Ascoltiamo.

E prima di passare al prossimo brano, voglio mandare un saluto al carissimo amico Phil Priamo, delle radio italiane di New York, il quale ci segue da Staten Island. E adesso passiamo al prossimo brano ed è Adriano Celentano che ci propone Pregherò.

Sono adesso le 15:16 primi e siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone. Eh sì, caro Phil, anche

0: Sono le 15:16 primi e siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone. Eh sì, caro Phil, anche qui il tempo non è tanto buono, ma qui nel Long Island, secondo il servizio meteorologico, la pioggia arriverà in abbondanza, come dicono loro, verso le 6 di questa sera, verso le 18. Quindi stai attento perché è stato in Ireland, lo so, un po', la situazione è un po' male quando ci sono queste forti temporali. E adesso ascoltiamo la rubrica settimanale del dottor Massimo Martire, direttore artistico delle radio del gruppo Canale Italia TV. Ascoltiamo.
1: Una buona domenica a tutti gli amici di Radio WGBB e soprattutto benvenuti a Melodie Italiane. Sono davvero felice di essere qui sulle frequenze di Radio WGBB Long Island e New York insieme a tutti voi. Ma permettetemi innanzitutto di rivolgere il mio personale ringraziamento ad Attilio Carbone, il padrone di casa di questa bellissima trasmissione, per l'ospitalità che mi riserva ogni domenica e per il grande lavoro che porta avanti attraverso Melodie Italiane, un programma che settimana dopo settimana ci permette di parlare di musica, di emozioni, di ricordi e soprattutto di quella straordinaria musica italiana che negli anni ha saputo oltrepassare i confini del nostro paese. Perché la musica italiana non appartiene soltanto agli italiani che vivono in Italia. La musica italiana appartiene anche a tutti quegli italiani che hanno lasciato il nostro paese, magari molti anni fa, per costruire una nuova vita dall'altra parte dell'oceano. E qui, negli Stati Uniti, ci sono intere generazioni di italiani e italoamericani che continuano a conservare un legame fortissimo con la propria terra proprio attraverso la musica. E una canzone può fare una cosa straordinaria, accorciare le distanze. Basta ascoltare le prime note di una melodia e improvvisamente ci si ritrova in una piazza italiana, nella casa dei genitori, nella strada dell'infanzia, in una domenica in famiglia, in una festa, in un'estate di tanti anni fa. Ed è proprio questo il senso di Melodie Italiane, essere un piccolo ponte tra l'Italia e l'America, un ponte costruito con le canzoni, con le parole e con i ricordi. Oggi vorrei però dedicare anche qualche parola a questo mezzo importantissimo che è la radio che ha attraversato decenni di storia e nonostante siano cambiate completamente le tecnologie e le abitudini di ascolto, continua ad avere una forza straordinaria. Oggi abbiamo televisione, internet, podcast, social network, piattaforme digitali, smartphone, possiamo vedere e ascoltare praticamente qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Eppure la radio continua ad avere qualcosa che nessun altro mezzo riesce a sostituire completamente: la compagnia. Ci avevate mai pensato? La radio entra nelle nostre case, nelle automobili, nei negozi, negli uffici, ci accompagna mentre lavoriamo, guidiamo, mentre prepariamo la cena e soprattutto ci parla. Non soltanto trasmette, parla alle persone. Questo è il ruolo della radio. Oggi, come in tutti gli appuntamenti domenicali, ho pensato a voi con tre canzoni. Il primo brano che ho scelto è una delle canzoni più celebri e rappresentative di Adriano Celentano, il ragazzo della Via Gluck. Qui siamo nel 1966. Celentano porta questa canzone al Festival di Sanremo insieme al Trio del Clan e qui arriva una delle curiosità più belle della sua storia. La canzone viene eliminata dopo la prima serata. Insomma, quello che sarebbe diventato poi uno dei brani più famosi della musica italiana non convince il pubblico e la giuria di Sanremo. Ma la storia, come spesso accade nella musica, prende un'altra strada completamente diversa. Dopo il festival, infatti, il brano ottiene un grandissimo successo commerciale e diventa uno dei simboli della carriera di Celentano. La musica è di Adriano Celentano, mentre il testo porta la firma di Luciano Beretta e Michi Del Prete con l'arrangiamento di Detto Mariano. Ma la vera forza della canzone è nella storia che racconta. Il ragazzo della Via Gluck è in parte lo stesso Celentano. La Via Gluck era infatti la strada di Milano dove Adriano era nato e cresciuto. E quella strada diventa il simbolo di un mondo che cambia, un mondo nel quale i prati lasciano spazio alle case, il verde lascia spazio al cemento e la città cresce, cancellando lentamente i luoghi dell'infanzia. È una canzone che parla di nostalgia, ma anche di ambiente, di urbanizzazione e di un progresso che rischia di cancellare qualcosa di importante. Ed è incredibile pensare che nel 1966 si parlasse già attraverso una canzone.

canzone popolare di temi che oggi sono più attuali che mai. Quella frase là dove c'era l'erba ora c'è una città è diventata praticamente un modo di raccontare il cambiamento dell'Italia. E allora ascoltiamo Adriano Celentano con Il ragazzo della via.

Avete appena ascoltato Adriano Celentano con il ragazzo della Via Gluck. Ogni volta che riascolto questa canzone penso a quanto sia straordinario il potere della musica. Una canzone nata quasi 60 anni fa riesce ancora a parlarci del presente. Ed è proprio quello che cerchiamo di fare ogni domenica qui su Radio WGBB. Non soltanto trasmettere musica, ma raccontare le storie che stanno dietro alla musica. E adesso però facciamo un salto in avanti di qualche decennio. Arriviamo negli anni 90 e incontriamo una voce che non ha bisogno ovviamente di presentazioni, una voce italiana conosciuta in tutto il mondo, ed è quella di Albano Carrisi. Il brano che ho scelto è La mia vita. Siamo nel 1966 e per Albano è un momento particolarmente importante. Dopo una lunga esperienza artistica insieme a Romina Power, nel 1996 torna al Festival di Sanremo da solista, ed è proprio con È la mia vita che affronta questa nuova fase della sua carriera. La canzone è scritta da Maurizio Fabrizio e da Pino Marino e arriva al 7° posto del festival. Ma il dato più importante non è soltanto quello della classifica, è il significato che la canzone assume nella vita artistica e personale di Albano. E La mia vita è quasi un bilancio, un uomo che guarda indietro, che ripercorre le proprie esperienze, le proprie emozioni e anche le proprie ferite. E proprio per questo la sua interpretazione è così intensa. Albano non canta semplicemente una canzone, sembra quasi raccontare la propria vita attraverso la propria voce. Una canzone che parla di identità, questo è veramente importante. Allora prepariamoci ad ascoltare una grande voce italiana, Albano con È la mia vita.

Continua il nostro appuntamento domenicale a Radio WGBB con un'altra canzone, ed è una canzone che ci riporta invece negli anni 80. Qui incontriamo un altro grandissimo protagonista della musica italiana, che è Antonello Venditti, e la canzone è Ricordati di me. È il 1988, Venditti pubblica l'album In questo mondo di ladri. Ricordati di me è proprio la prima traccia dell'album, un disco che ottiene un grandissimo successo e che contiene altri brani destinati a rimanere nella memoria del pubblico. Ma perché questa canzone secondo voi è così speciale? Perché parla di amore, di nostalgia, di desiderio, parla di quella sensazione che tutti almeno una volta nella vita abbiamo provato: voler lasciare qualcosa di noi nella memoria di una persona importante. Venditti lo fa con una scrittura molto personale, una scrittura capace di mescolare sentimento e vita quotidiana. Non è un amore astratto, è un amore vissuto dentro una città, dentro una serata, dentro ricordi concreti. Tra l'altro, Antonello Venditti annuncia il ritorno nei palasport italiani. Nel 2027 il cantautore sarà protagonista di In questo mondo di esseri umani sono gli animali, nuovo tour di 11 date che partirà con una speciale anteprima l'8 marzo, giorno del suo compleanno, al Palazzo dello Sport di Roma. Questo tour arriva dopo le celebrazioni dedicate ai 40 anni di Notte prima degli esami e dell'album Cuore, che hanno accompagnato una lunga stagione live sviluppata nell'arco di 2 anni. Noi adesso però ascoltiamo questa splendida canzone del vasto repertorio di Antonello Venditti, che è Ricordati di me.

0: siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Melodie Italiane, tre canzoni molto diverse tra loro. Adriano Celentano con Il ragazzo della via Gluck ci ha riportato alla memoria l'Italia che cambiava, il valore delle nostre radici. Albano con È la mia vita ci ha parlato di esperienza, di vita e di sentimenti. E Antonello Venditti con Ricordati di me ci ha regalato una grande canzone d'amore, di quelle che sembrano scritte per entrare nella memoria di tutti noi. Tre canzoni, tre storie, tre momenti della musica italiana, ma soprattutto un unico grande filo conduttore, l'emozione. E voglio tornare ancora una volta alla nostra radio, perché in un mondo nel quale tutto corre velocissimo, nel quale siamo continuamente bombardati da immagini, notifiche, messaggi e informazioni, la radio conserva una cosa preziosa: la capacità di farci compagnia. E allora grazie davvero a Radio WGBB, grazie ad Attilio Carbone per questa opportunità e grazie soprattutto a voi che ci avete fatto compagnia. Sono Massimo Martiner e vi saluto da qui, dall'Italia, con un abbraccio ideale che attraversa l'oceano e arriva fino a Long Island a New York. Continuate ad ascoltare la radio, ad ascoltare la musica e soprattutto continuate a custodire le vostre radici, perché le radici non servono soltanto a ricordare da dove veniamo, servono anche a ricordarci chi siamo. Da parte mia è tutto, un grandissimo saluto a tutti voi, ancora grazie ad Attilio, l'appuntamento è per la prossima domenica.
1: Ecco, fra qualche minuto saremo in collegamento in diretta con l'antropologo, il professore giornalista Pino Cinquegrana da Maierato in provincia di Vibo Valentia. Ma prima voglio mandare un saluto al professore antropologo Pino Cinquegrana, che ci sta seguendo anche su Facebook, la giornalista dottoressa Michela Mortella che ci segue da Napoli, al professor dottore Pasquale Gallefuoco che ci segue anche da Napoli e naturalmente anche al nostro grande editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista Antonio Nesci, il quale vuole mandare saluti. Spero di aver potuto prendere tutti i nomi, caro Antonio. Allora vuole mandare un saluto a Rende, in provincia di Cosenza, credo, al giornalista Francesco Mannarino, al signor Thomas Berlotto e Sandra Scarabottolo, poi ai saluti per, il dottor Pino Chanot di Radio Onda Verde, alla professoressa Silvia Liliana De Masi, che fra poco sarà ospite del giornalista avvocato Domenico Nardo su Radio Onda Verde. E poi un particolare saluto a Catanzaro va a Rossomanno Zeus. Caro Antonio, ieri ho seguito il collegamento con questo splendido personaggio e mi sono divertito un mondo, veramente bravo. Spero quanto prima di averlo qui a Melodie Italiane. E vorrei mandare un saluto anche alla dottoressa Ada Cosco di Radio Amore di Catanzaro, ai tre amici del programma Calabria Mia di Adelaide, Sud Australia. E poi nel Messico vorrei mandare un saluto a Jesus Castagneda e in Veneto a Thomas Berlotta. Spero, caro Antonio, di non aver tralasciato qualcuno. E i tuoi saluti, naturalmente, mi associo anche io e mando un cordialissimo saluto ancora una volta all'illustre generale Luigi Del Vecchio di Ostuni. E adesso ci colleghiamo, cari amici, con il professore, giornalista, scrittore, antropologo Pino Cinquegrana da Maierato, in provincia di Vibo Valentia. Ok, allora vediamo Antonio Nesci.
2: Goodbye.
1: Ok, allora ascoltiamo un altro brano musicale, pure Orietta Berti. Orietta Berti. E pure da Zon. Ok. Allora, il professore Cinquegrana ci ha informato che questa sera a Sant'Onofrio, un paese vicino a Maiorato, si esibirà la grande cantante Orietta Berti. Quindi ascoltiamo adesso uno dei suoi brani e poi parleremo, speriamo, con il professore Cinquegrana. Con Orietta Berti, quando l'amore diventa poesia.

0: Ed ora siamo in diretta con il professore, l'antropologo.
1: Zero to recharge and hear the main menu
0: item. Will I watch them again? Professore Cinquegrana, vi richiamiamo adesso un'altra volta. Intanto vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni dalla WGBB 1240 AM 95.9 FM. E Melodie Italiane va in onda ogni domenica dalle 15 alle 18 ore di New York, dalle 21 alle 24 ore di Roma. Oggi qui la temperatura è un po' bassina, fa freddo, infatti vedete ho dovuto indossare una camicia più pesante oggi perché fa freddo. E questa sera dalle 6 in poi si aspettano grandi temporali in tutta la zona del Long Island e di altri stati limitrofi, quindi dobbiamo stare attenti come guidiamo, perché cadono alberi, pare della luce, insomma. Bisogna stare molto attenti con gli ascoltatori. Do we have them? Pronto, professore?
2: Pronto, mi senti, Attilio?
0: Sì, buonasera, professore Cinquegrana, e bentornato a Melodie Italiane, come ogni domenica. Allora, continui lei, professore.
2: Allora, intanto un affettuoso saluto a te, Attilio, che puntualmente ci dai questa grande opportunità a parlare delle nostre tradizioni, della storia calabrese nel mondo, delle nostre identità, i tanti emigrati, ma anche italiani di prima, seconda e terza generazione, ormai sparsi con il mondo. Leggevo nei titoli di saluto da parte del direttore la prima pagina, il mitico Antonio Nesce, un grande, grandissimo protagonista della comunicazione nel mondo, che ormai nel citare i nominativi dall'Australia al Sud America, con personaggi di riferimento nei saluti come il professor Luisa Pongo, Alonso Pongo, come la dottoressa del Sud America, insomma c'è una storia che grazie a questo meraviglioso ponte di WGGB viene fuori una grandezza cosmica nel sentire voci italiane che parlano questi colori che danno un gusto estremo nel sentire le nostre storie, nel ricordare loro le proprie radici. Grazie per aver mandato il bellissimo brano di Orietta Berti, che proprio fra 20 minuti salirà sul palco di Sant'Onofrio, che è un paese tra Maierato e Vibo Valentia, e quindi si esibirà su quella che era la melodia classica degli anni 70-80, che quindi ha raccontato, storicizzato, fatto innamorare diverse coppie, che oggi nel vederla si ritorna indietro con la memoria. Grazie a Tilio per tutto questo grande, immenso lavoro che fai con Melodie Italiane, questa meravigliosa radio che ormai le sue onde entrano in tutte le case di notte, dei pomeriggi, è l'ascolto più piacevole che ci possa essere, e tu ne sei l'identità assoluta, la persona più nobile che poteva mai condividere un progetto radiofonico come Melodie Italiane. Grande Attilio, grande, grandissimo Attilio. Io per della verità questa sera vorrei entrare a parlare di una storia di pietà popolare, di religiosità popolare, tu sai che in questo periodo c'è la novena del San Michele Arcangelo, il generale dell'armata celeste, Quetzut Deus, che è uguale a Dio, dove nasce una storia leggibile nell'Apocalisse 12:5, in cui si vuole che in una notte e un giorno subentrarono le lotte tra il bene e il male, e con la spada di fuoco l'armata guidata dal generale celeste mise alle strette il male, il demone che portò fuori dai confini della terra e dei cieli, e che quindi è a vigilanza dell'umanità, delle terre, di tutto il mondo, contro ogni male, contro ogni disperazione, contro ogni malattia, contro ogni disperazione. E questo è il periodo in cui viene ricordato con intensità la figura di San Michele Arcangelo. Deve sapere che gli arcangeli, pur essendo figure spirituali, quindi figure invisibili all'occhio umano, sono gli unici che comunque possono avere il titolo di santo, come se uno dicesse Sant'Antonio, San Giuseppe, figure, simbolo della religiosità popolare, ma anche della religiosità intesa come strumento didascalico della Chiesa, e quindi figure importanti, note, storicizzate, perché tanta è la documentazione esistente, e che quindi alcuni sono vicino a noi, appunto i santi, mentre per quanto riguarda il titolo di santo agli arcangeli sono gli unici che possono avere questo titolo. Ma si festeggia dovunque San Michele, ma in modo particolare nel sud dell'Italia, nelle Puglie in particolare, sul Gargano, dove c'è la grotta che si vuole consacrata direttamente da San Michele, dove molti pellegrini puntualmente ogni anno vanno a visitare questo luogo sacro e chiedere l'opportunità, la possibilità di intercedere per quanto riguarda la richiesta di una grazia. Ma questo è anche un momento in cui, con l'arrivo dei Longobardi nel mezzogiorno d'Italia, con i Normanni nell'anno 1000, San Michele Arcangelo diventa un po' il patrono, il protettore, la figura a cui il popolo si rivolge con grande gratitudine, ad essere ascoltati e poter essere, come dire, messi sul suo pensiero per poterli portare al cospetto della divinità assoluta di Dio, a poter concedere quanto gli viene richiesto. E il santo patrono diventa santo patrono pure essendo figura spirituale, perché nella creazione noi dobbiamo credere al visibile e all'invisibile. Ecco, questa figura dell'invisibile, ma percepibile naturalmente, percettibile anche, ecco che in alcuni paesi prenderà il posto per essere il santo protettore principalmente contro la peste, a partire dall'anno 1000 fino al XIX secolo. Il mezzogiorno d'Italia ebbe molto a che fare con diversi momenti di crudeltà della malattia, come la peste, come la spagnola. Ecco, e San Michele è il santo a cui le comunità dei territori della Campania, della Basilicata, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia si sono rivolti in preghiera, in richiamo all'ascolto di quale Padre Celeste, Quetzut Deus, potesse intervenire a fare cessare questa brutto momento che distrusse in questi periodi, già fino al 1500, quasi tre quarti della popolazione europea, ma è anche il protettore degli agricoltori, in particolar modo dei coltivatori del grano, dei mietitori, che si vuole sempre in termini leggendari della tradizione popolare essere stati più volte aggrediti dal grande mostro, dal drago, del demoniaco che brucia i raccolti e porta e riduce alla fame le popolazioni. E anche in questo caso molte sono le leggende che raccontano dell'intervento immediato con l'armata degli angeli guidati da San Michele Arcangelo e che allontana questo male che porta alla distruzione della produzione della terra, ridando e sostenendo e facendo cessare la fame ai contadini e con essi a tutta la comunità. E anche il patrono contro i terremoti e quindi il potere dare stabilità al cosmo, il rimettere ordine alle cose, non ultimo il terremoto del 1908, ma anche quello precedente del 1905, trovò proprio in uno dei paesi vicino a Vibo Valentia, questo borgo oggi come dire paese satellite della provincia di Vibo Valentia, della città di Vibo Valentia, dove si festeggia in un modo forte, con grande tensione, con elevata preghiera. Pensa che persino i balconi vengono addobbati con coperte damascate, come se fosse la festa del Corpus Domine, come se fosse il passaggio direttamente di Dio, e quindi di fronte alla statua vengono spogliati i bambini per chiedere di prendere in grazia, in protezione, questi nascituri che possono poter vivere in una vita sana, in una santa dimensione di fede verso San Michele Arcangelo. Piscopio è un paese molto particolare, pensa che la maggior parte della popolazione si chiama proprio Michele, perché qui, oltre ad essere un borgo legato all'antica abbazia di Mileto, che era l'abbazia sotto la protezione di San Michele, poi passò sotto l'identità della Santissima Trinità, bene, ecco che San Michele, la figura di San Michele con le dipendenze dell'abbazia di Mileto, oggi vescovato della diocesi di Mileto Nicotera Tropea, invece a Piscopio rimane celebrità assoluta con i suoi riti, con le sue tradizioni, con le sue costumanze, e puntualmente fino al giorno 29, che è il giorno della grazia totale, ecco che Episcopio celebra le processioni dove partecipa in modo corale, con canti devozionali, tutta la popolazione, alla quale si aggregano anche la gente dei paesi vicini. È una festa che è tra le ultime che si fanno in chiusura di questo scorcio di autunno, e che poi tutto passa verso la preparazione del Natale. Quindi è un santo che ha il compito di controllare i cieli, ha il compito di controllare la terra e chi la abita, e con essa in questo periodo prende il sopravvento del sacro, dove nulla può interferire in termini di malefici contro l'umanità, ed è un percorso che dura dal 29 di settembre fino alla rievocazione della nascita e quindi con essa del Natale. A questo punto subentrano ritualità nei paesi anche vicinori come Spilinga, dove Spilinga è noto per il paese dell'Anduja, ma Spilinga su San Michele c'è una delle tradizioni a metà strada tra il senso della luce, l'idea del psicocompo e allo stesso tempo come accreditarsi di poter conquistare il paradiso. Deve sapere il grande supremo Attilio che San Michele Arcangelo, oltre alla spada, oltre ad avere un vestiario da guerriero, da comandante, ha anche una bilancia e come psicopompo, ovvero colui che porta le anime al giudizio di Dio, mette sulla bilancia quindi le anime e ne pesa e ne decide l'ingresso in paradiso o in purgatorio, e questo è il termine psicopompo che viene dato a coloro, a colui, perché solo lui ha questo, ha questa possibilità, a può portare la bilancia e quindi pesare le anime al momento della morte. La tradizione di Piscopio, di Spilinga, dicevamo, è una tradizione meravigliosa, perché per tutti i lunedì di Pasqua, per ogni anno di Pasqua che ricorre la Settimana Santa, il lunedì le famiglie devono accendere una candela nella propria casa, devozione di San Michele, e questo per 9 lunedì e quindi per 9 anni in cui ricorre la Settimana Santa della Pasqua, della Settimana Santa in cui ricorre questa grande rievocazione della sconfitta assoluta della morte e della resurrezione in Cristo. E alla fine, quando la persona che ha seguito i 9 anni della candela, del portatore della luce, queste 9 candele devono essere come i cori degli angeli messi vicino alla bara, e si vuole che attraverso le candele della luce lo psicopompo, il San Michele, conduce direttamente l'anima in paradiso. È un momento di fede, è un momento trascendenziale. La gente ritorna a sentire la cristianità di una figura così importante, al punto che San Michele Arcangelo è il santo che viene celebrato, pregato e fortemente amato sia nella cultura d'Oriente tra gli ortodossi che in quella cattolica cristiana. Ecco, visto che siamo in questa piena settimana del ricordo, della memoria di San Michele Arcangelo, questa sera, questa domenica, la volevo dedicare proprio a questo momento così solenne, così grande, che nelle nostre parti ancora mantiene riti, consuetudini e persino la gastronomia di mangiare quelli che sono i fileia, che nella tradizione ricordano la grande festa celebrativa. E poi un'ultima cosa su questo momento di San Michele Arcangelo, di ricordarci che nel momento in cui lo si invoca per la grazia, lui lascia le porte aperte dal tramonto del 29 al tramonto del 30. In questo lasso di tempo è in grado di poter ascoltare ogni voce, detta o non detta, ogni silenzio, ogni momento di raccoglimento del fedele che attraverso il suo animo, il suo sentimento, dà valore e senso alla richiesta della grazia che sicuramente San Michele non lascerà evasa. È una festa importante, la festa che si fa in Inghilterra, la si fa in Germania, nella Saint-Michel francese, in Spagna. Spagna, e insomma è il santo, è colui che unisce con i suoi ponti dall'Europa attraverso l'Italia, attraverso la fine del mondo. E con questo vorrei fermarmi a San Michele, però approfitto, se mi dai qualche altro minuto, di voler dare una grande, grandissima comunicazione molto, molto importante, ovvero intanto inizio con i miei saluti di stima, di affetto, di riconoscimento al grande scienziato della Temple University, al dottor professore Domenico Praticò. Figura così importante per il mondo, che attraverso il suo Praticò Lab studia da anni quello che è la prevenzione, e probabilmente ci si arriverà anche a una cura per quanto riguarda l'Alzheimer e il Parkinson. Lui è quello che dà onore, da grandezza agli stessi Stati Uniti d'America, ma anche all'Italia e per certi versi anche alla Calabria, orgogliosa di avere uno scienziato tra i più stimati al mondo in America, in una delle università più famose di tutti gli Stati Uniti d'America. Tu sai che lui è di Brancaleone, originario, che partì verso gli Stati Uniti con una borsa di studio, ma gli Stati Uniti se lo tennero honoris causa, dandogli ufficialmente quella green card per renderlo cittadino americano e tenerselo sul posto. Ma per quale motivo l'ho voluto citare? Perché proprio in questi giorni ha ricevuto l'invito ad essere relatore ufficiale presso la Cretan Lifestyle Mediterranean Tradition and Modern Application. È il più grande convegno che si tiene ogni anno a novembre per quanto riguarda la dieta mediterranea, e lui come massimo degli studiosi, tu sai che i suoi studi camminano in modo particolare attraverso le sue ricerche con l'olio extravergine d'oliva, è stato il mio presentatore del volume L'oro verde del Mediterraneo, che il nostro grande direttore Nesci dovrebbe ricevere tra lunedì e martedì, e lui dovrà relazionare in modo particolare in questa quinta edizione di Creta il 15 novembre, dove già stanno facendo una super pubblicità in tutto il mondo ellenico per la sua attesa Lectio Magistralis, dove il nome Praticò ormai appartiene a questa cultura anche magnogreca, perché non è la prima volta che viene invitato ad essere lo scienziato tra gli scienziati, e dove abbiamo anche in anteprima quella che sarà proprio il suo intervento, ovvero intestino, cervello e influenza della dieta. Questo è quanto tratterà lui in questa 3 giorni, che sarà di grande richiamo mondiale e dove finalmente il termine dieta mediterranea ha davvero un senso per essere pronunciata, per essere raccontata e guardarla oggi con le attenzioni di un momento storico, culturale della medicina e dei nuovi traguardi della scienza, dove scienziati come come Domenico praticò, ne sono la torre di guardia, la nostra fiaccola che illumina il mondo attraverso l'importanza della ricerca scientifica di comunicazione a livello di quello che sono i momenti della cardiometabolica e di quella che ormai va fortemente di moda, la longevità, vivere meglio perché si mangia meglio, ma principalmente si mangiano i cibi che determinano la possibilità di vivere se uno ha problemi metabolici, problemi come il diabete, problemi come l'obesità. Il cibo è medicina, noi siamo quello che mangiamo, diceva un grande medico antico. Ecco, mi vorrei fermare qua dopo questo momento dedicato a San Michele prima e al nostro scienziato poi, che saluto ancora una volta attraverso le onde di WGGB e grazie a te fino all'infinito, grande mitico e nobile uomo Attilio Carbone. Grazie e ancora un saluto all'amico grande direttore della prima pagina Antonio Nesci, che con la sua rete di stampa ci proietta nel mondo. Grazie e buon proseguimento.
0: Grazie a lei professore, siamo onoratissimi di avere lei nel nostro programma, il professor Torchi e altri, lo scienziato professor dottor Praticò, e a questo punto è arrivato un messaggio per lei, professore, dall'illustre generale Luigi Del Vecchio, il quale dice: un caro e affettuoso saluto al professore Cinquegrana, gli ulivi di Ostuni e della Puglia lo abbracciano. Questo è un
2: grazie, perché gli ho fatto avere il libro e ci siamo confrontati sulle olive, l'olio extravergine della Calabria, dove si coltiva la leucolea, ovvero l'ulivo bianco dal quale si ottiene l'olio crismale, che in passato veniva fornito in Vaticano, che poi lo distribuiva quando dovevano essere fatte le consacrazioni a vescovi e cardinale eccetera. Nella Puglia il generale vive meglio, perché anche la Puglia è la terra ricca del buon olio, anzi ottimo olio che è noto in tutto il mondo, ma anche della bontà dell'ulive, di una terra meravigliosa. Grazie generale, le ricambio con affetto il meraviglioso pensiero. Grazie Attilio.
0: Grazie a lei professore, noi speriamo fra qualche settimana di avere a Melodie Italiane l'illustre generale Del Vecchio. Intanto sì, fra qualche minuto passeremo all'approfondimento con l'editore del quotidiano La Prima Pagina da Perugia e la professoressa Liliana Di Masi dalla Patagonia in Argentina, ma prima arriva un saluto da parte dell'editore che dice: in Puglia un saluto a Franco Gigante, Alessandro Nardelli e all'illustre generale Luigi Del Vecchio. Grazie. Va bene, allora siamo stati in collegamento con il professore giornalista, scrittore, antropologo Pino Cinquegrana da Maierato in provincia di Vibo Valentia, e lo ringrazio anche per le belle parole che ha detto nei miei riguardi. Io cerco di fare del mio meglio, caro professore. Va bene. Intanto fra qualche secondo ascolteremo l'approfondimento, e intanto un saluto da parte mia e un ringraziamento alla professoressa Maria Virginia Basile, che ci segue dalla Calabria, e al carissimo amico Franco Matina, che ci segue da Palma in provincia di Reggio Calabria. Caro Franco, salutami mommo quando ritorna la prossima volta, e intanto voglio ricordare ai nostri ascoltatori che se si trovano nei paraggi di Palmi e vogliono cenare divinamente bene, andate presso il ristorante La Collina, che si trova sul Monte Sant'Elia lì, e si gode una bellissima visione meravigliosa della Sicilia, quindi, ma soprattutto l'accoglienza sarà eccellente e il servizio e le pietanze sono divinamente buone. Quindi fate una visitina al ristorante La Collina. E adesso ascolteremo l'approfondimento con l'editore Antonio Nesci da Perugia e la professoressa Silvana Liliana De Masi, la quale in questo momento è ospite di Radio Onda Verde con il giornalista dottor Domenico Nardo su Radio Onda Verde.
3: 5 di settembre 2026, chi vi parla è Antonio Nesci, ai microfoni di Fast News Platform. È un'emozione grandissima per il sottoscritto avere la possibilità di condividere con tutti coloro che seguono questa piattaforma che è collegata alla prima pagina.it uno dei miei primi grandi direttori. Quando ero giovanissimo mi coinvolse, correva l'anno 1999, poi dal 2000 un'avventura di 6 anni straordinaria in quella che è stata una palestra Radio Onda Verde, e vi vogliamo raccontare la figura di Pino Chanò. Ci renderà il piacere e l'onore di raccontare questa storia di una personalità calabrese illustre, perché lui ha fatto tanto e continua a fare tanto nel mondo della comunicazione, 40 anni e oltre ininterrotti di radio, la radio libera, ma anche politica, ma anche sport, ma anche sociale. Lo conosceremo nel corso di questa diretta. Direttore, buonasera.
4: Buonasera, grazie per l'invito, ovviamente. Spero di raccontare bene ed efficacemente quello che è un po' il mio essere e il mio fare.
3: E abbiamo collegato come sempre dall'Argentina, da Neuquén, Liliana Di Masi. Hola, come estás, Liliana?
5: Hola, buonasera. Bene, benissimo.
3: Pronta per venire in Italia, visto che verrai in... Ci sei.
5: E martedì? Arrivo.
3: Martedì arrivi a Milano, poi a metà ottobre sarai qui a Perugia e poi sarai in Calabria, quindi ci sarà probabilmente l'occasione, l'opportunità anche per te di conoscere, di incontrare personalmente Pino Chanò, quindi magari vedrai gli studi di una radio storica a Vibo Valentia, Radio Onda Verde. E allora, conosciamo Pino Chanò. Intanto vorrei fare

0: trasferito con la mia famiglia in un paesino dell'entroterra, Lametino, o Motta Santa Lucia, un piccolo paese dove ho vissuto gli ultimi 5 anni della mia vita. Io sono figlio di carabinieri di una volta, anche per intenderci. Mio padre faceva servizio lì a Motta Santa Lucia, per cui sono nato in una clinica, primo figlio, Reggio Calabria è la città di mia madre, ecco perché sono nato a Reggio Calabria. Insomma.
1: Reggio Calabria è la città natale, ma poi tutto associato a Vibo Valentia. Perché poi Vibo Valentia? Da Motta a Vibo Valentia, come mai?
0: No, Motta Santa Lucia era un piccolo centro, appunto, a una ventina di chilometri dalla Lamezia Terme, 30 chilometri, non ti dico per arrivarci con la Corriera, che all'epoca, insomma, percorrere questi chilometri ci voleva tanto tempo. Poi da Motta Santa Lucia mio padre si è trasferito a Tropea e dunque seguì mio padre ovviamente con tutta la mia famiglia a Tropea, e poi ottenne il trasferimento a Tropea. Ci sono tornato, ci ho abitato, pensa, dal 63-64 sino al 1970, proprio nel luglio 1970 il trasferimento, quando a Reggio Calabria scoppiavano i noti mod per Reggio capoluogo, Boia Pimolla. Quindi ho abitato 6 anni a Reggio, ho frequentato le scuole elementari, Principe di Piemonte, Piazza Caputo, ho anche frequentato la prima e seconda media, poi terza media fatta più a Pimolla.
1: Ecco, e allora poi questa Boia Chimolla è rimasto impresso, perché sono anni particolari quelli del 70, i cosiddetti moti di Reggio Calabria. Ma cosa succede? Poi alla fine avrà la meglio, tra virgolette, Catanzaro, anche se poi Reggio Calabria ha mantenuto una parte del potere regionale. Ma come le ha vissuti Pinosciano da giovane quegli anni? Come vedeva, ecco, figlio di carabiniere, vede quei moti, però si appassiona alla politica lì.
0: Guarda, io a luglio del 70 non avevo neanche compiuto 12 anni, quindi facevo la seconda media, quindi un ragazzino. Ma io credo che abbiano influito molto poi sulla mia scelta politica, che sarebbe avvenuta successivamente. Diciamo, ecco, mi hanno un po' orientato. Ho incominciato a fare politica solo quando avevo 17 anni, cioè 5 anni dopo, l'ultimo anno al liceo classico di Vibo. Indubbiamente, ecco, ha ricordato questi moti di Reggio Calabria proprio la settimana scorsa a Orvieto, Gianni Alemanno, in una ricostruzione storica, in effetti, della destra, e proprio individuò in quei moti, nelle elezioni regionali siciliane che si svolsero sempre nel 70, il primo boom della destra, diciamo, popolare e sociale. Quindi indubbiamente sono un momento molto importante, su di me ha orientato, può dire che è inciso, no, perché a 12 anni, insomma, non facevo politica.
1: È una scelta legata alla destra italiana che ha percorso tutto la carriera politica di Pino Chanò, perché destra sociale a 17 anni, destra sociale a 60 e più anni, quindi una storia lunghissima, mezzo secolo di destra sociale. Perché Pino Chanò non ha mai deciso di cambiare?
0: Perché come non di rado spesso accade. Io il mio approccio con la politica è stato veramente occasionale. Ecco, ti parlo del 1975, ancora

0: c'erano i vari canali televisivi, si usava la radio, andava al liceo classico e prima di uscire di casa, piedi ovviamente, a scuola, ascoltavo la radio. Quella mattina ascolto la radio e apprendo della barbara uccisione di Sergio Ramelli. No? Quella mattina c'era un'assemblea scolastica, liceo, e era orientato il liceo verso la sinistra, quasi tutti gli interventi furono interventi, direi, a sollevare dubbi sulla destra fascista, sulla violenza proveniente da destra, mentre poche ore prima era caduto il ragazzo. Francamente mi aspettavo che quelli più conosciuti al liceo come fascisti, post-fascisti, intervenissero in quell'assemblea. E non lo fece nessuno, perché insomma, cominciai a conoscere il mondo della destra, è un mondo particolare. Per cui avvertì a un certo punto l'esigenza di intervenire io, che non ero neanche all'ultimo anno, ero al secondo liceo classico, quarto anno, diciamo, di superiore. Fece un intervento appassionato per dire che la violenza, purtroppo, che colpiva i giovani in quel periodo, soprattutto quelli di destra, ma accadevano anche giovani di sinistra, è un periodo particolarmente significativo, la violenza accomunava purtroppo drammaticamente. Non ti dico quanti fischi accompagnarono questo mio intervento, anche con toni minacciosi, ma tu chi sei, come ti permette di parlare, qui siamo tutti comunisti, ma io devo dire che il coraggio non mi è mai mancato, ho fatto l'intervento, finito, e da lì, ecco, hanno incominciato a individuare in me un po' una figura della destra. Risultato, pochi mesi dopo si votava, decreti malfatti, intanto entrati in vigore, che introducevano la politica nella scuola, io feci la lista della destra, eravamo, devo dire, tre liste, quella di sinistra, quella più forte, Comunione e Liberazione, che faceva capo a quasi tutti i professori, che vedeva insieme soprattutto le parrocchie, e questa lista di destra, piccola piccola, devo dire che quelli più anziani si defilarono, volevano fare, diciamo, i picchiatori anziché partecipare alle elezioni, per cui pensa che io fui candidato insieme con tre ragazzi del quarto ginnasio. Ecco, mentre le altre liste schieravano, diciamo, candidati appartenenti a più classi, divisi per sezione, la mia lista era composta dalla stessa sezione D, con io soltanto all'ultimo anno, con tutti gli altri al primo anno. Eppure, caro Antonio, voglio raccontare questa esperienza che mi ha veramente spinto, perché poi io sarei andato per la prima volta alla sezione del MIS proprio dopo questa elezione. Penso un po' che questa lista di destra riuscì ad eleggere un rappresentante, che fu io, che presi 56 voti su 57. Devo dire, mi votarono tutti. È stata la mia unica elezione, la mia unica partecipazione ad una competizione elettorale vittoriosa.
1: Studentesca, competizione studentesca. Ma una domanda. Dirsi comunisti in Italia in quegli anni era quasi un vanto. Dirsi fascisti, invece, era un disonore?
0: No, guarda, questo quantesimo voto che mancò, perché mi mancarono tutti, fu il mio, ma io ritenevo veramente ridicolo, praticamente, giusto per chiudere la parentesi. Guarda Antonio, sono anni forti, dove il potere è tutto della Democrazia Cristiana, Partito Comunista è all'opposizione, però siamo alla vigilia del compromesso storico, siamo alla vigilia dell'arco costituzionale, insomma, il PC passava dalla fase dell'opposizione alla fase, diciamo, della collaborazione. In realtà non entrò al governo, quelle elezioni del 76 furono tutte giocate sul sorpasso del PC rispetto al PC, quindi parliamo di un partito che stava diventando un partito di governo, cioè appunto questo governo di unità nazionale. Parliamo invece di un partito dove, ricordo un intervento dell'allora ministro degli interni, poi presidente della Repubblica, Cossiga, il quale disse che per tutti gli episodi di violenza che accadevano in Italia, anche quelli in cui i fascisti non erano direttamente implicati, erano comunque da attribuire a loro. Poi Cossiga avrebbe cambiato completamente, sarebbe diventato un donatore, ma 15 anni dopo. Pensa Antonio che la mattina dopo che io presentai la lista al Casco, di fronte a casa mia, fuori una scritta a caratteri cubitali, uccidere un fascista non è un reato.
1: Uccidere un fascista non è reato, uccidere un comunista allora non è reato, vorrei essere provocatorio. Cioè, di cosa stiamo parlando? La giustizia vale per tutti, un omicidio è un omicidio, però quelli erano gli anni dell'Italia, un'Italia forte, un'Italia dove c'era un contrasto. C'era gente che si picchiava in strada, letteralmente, finiva scazzottate.
0: Guarda, il mio gruppo, io frequentai la sede del MIS, dove in effetti tutta l'attività consisteva nel difendere il territorio. Poi, devo dire, presi delle posizioni autonome in quegli anni, perché quest'idea di fare politica per picchiarsi, per difendere il territorio, tu conosci Vipo e conosci Piazza Municipio, che è la piazza più importante, che è quella che anche tu da studente ovviamente hai frequentato. Bene, c'era questa piazza Municipio, in quegli anni era divisa sostanzialmente in due. L'angolo della cosiddetta edicola, diciamo un angolo fascista. L'angolo della libreria Mobilio, l'angolo opposto, la libreria era ovviamente una libreria di sinistra, era dei. Quindi finché si stava, diciamo, su queste posizioni anche spaziali diverse, andava bene. Quando ci si avvicinava al centro accadevano gli scontri.
1: E c'era una terra di mezzo dove ci si incontrava, a botte però.
0: Poi però io me ne staccai da questo gruppo, devo dire che in effetti fu pochi. Intanto Gianfranco Fini sarebbe diventato segretario del Fronte della Gioventù, si mise alla riorganizzazione e io fui nominato appunto segretario del Fronte della Gioventù di Vibo. Una delle prime nomine che Fini fece fu proprio questa di Vibo Valentia, e quindi scelsi la via rispetto alla grande parte che scelse la via, diciamo. E sai, già all'epoca accanto a me in questa scelta una persona cara con la quale ancora oggi l'impegno politico, che tu conosci, Pietro Comito, poi assessore insieme con me 40 anni dopo, 50 anni dopo, ecco, c'era questo gruppo che faceva attività col Fronte della Gioventù, che evitava gli scontri, che svolgeva un discorso più culturale, lì conobbi dal punto di vista culturale, ecco, la cultura di destra, e conobbi un certo autore di nome Julius Evola, che è poco conosciuto, però ritorno ad Orvieto la settimana scorsa, ho provato un piacere enorme quando l'europarlamentare dell'Alternativa Democratica tedesca presente nel suo intervento brillante, peraltro tedesco che parla l'italiano meglio di tanti italiani, ha citato Evola come figura centrale della cultura tradizionale.
1: Ecco, direttore, fra un po' vorrei arrivare proprio a Gianni Alemanno e le sue amicizie, però vorrei chiedere a Liliana. Liliana, anche l'Argentina ha vissuto gli scontri, perché c'è stato anche il governo, diciamo, dei generali, quello duro in Argentina. Tu te li ricordi quei momenti? Come sono stati in Argentina?
2: Sì, sì, non so se mi stanno escuchando bene, perché io escucho con abbastanza difficoltà.
1: Sì, ti ascoltiamo tranquillamente.
2: Sì, sì, sì, io tendia... 6, 7 años, no, pero me acuerdo muy bien, fueron épocas muy difíciles, que todavía hay gente que vive, que perdió a sus hijos, que perdió hermanos, que fue muy, muy duro para un pueblo como la Argentina, que no tiene antecedentes de guerras o conflictos políticos tan importantes. Si bien los hubo, fueron más anteriores, fueron más centralizados en Buenos Aires, pero esto afectó a todo el país, a la gran mayoría del territorio argentino, y fue muy difícil porque murieron muchos niños, muchos jóvenes, que en realidad, la verdad que yo no puedo saber si realmente estaban implicados políticamente. Algunos por supuesto que sí, pero era como el idealismo adolescente que buscaba respuestas a algo que nunca pudieron imaginar que iba a ser tan peligroso y que les iba a costar la vida.
1: ¿Ti sei mai schierata, Liliana? ¿Ti sei mai schierata in quel momento? Hai preso parte, perché c'è stato un movimento di protesta con i desaparecidos, sui desaparecidos e quant'altro. Tu che posizione hai preso? Sei mai scesa in politica?
2: No. No, yo no, además yo era muy joven todavía, o sea, sí participó más gente que ya estaba en la universidad. Por eso afectó a todo el país, porque los jóvenes del interior viajan a las grandes ciudades para estudiar, y ahí fueron captados para esto, pero no tenían la intención por las que después se juzgaron. Muchos desaparecidos, muchos hijos de desaparecidos, más que tuvieron a sus bebés en cautiverio, y bueno, de hecho hay un movimiento que recuperó muchos niños para la familia, y después mucha gente que se tuvo que ir del país, que pudo hacerlo antes de que los militares los tomaran. Pero es muy triste todo lo que pasó, y todavía quedan consecuencias muy graves. Y bueno, y en el medio de todo eso, la guerra de Malvinas, que fue tremendo, tremendo. Entonces fueron años muy, muy difíciles, muy difíciles. Hoy estamos en el otro extremo totalmente, pero yo creo que el pueblo argentino ya aprendió que eso no corresponde. Pero son historias, digamos, yo conocí un montón de chicos que se murieron, que los captaron y los mataron. De hecho, el gobernador de la provincia de Neuquén perdió 2 hijos que fueron capturados y los mataron. Hubo en todos los niveles, en todos los estratos políticos, en todos los estratos sociales, algún desaparecido. Todos conocimos a algún desaparecido. Y la consecuencia en la familia, porque la familia no tuvo respuestas de nada, de nada.
1: Non si sono più trovati, lo diceva anche Papa Francesco, dei desaparecidos. Ecco. Sono stati anni difficili, direttore, avvocato Chenot, sono stati anni difficili anche perché le battaglie poi sono proseguite anche all'università, perché lei chiaramente è diventato avvocato e quindi ha conseguito una laurea in giurisprudenza, quando la laurea in giurisprudenza era abbastanza forte, fare un avvocato nei suoi anni era rilevante, c'erano pochi avvocati, ma ferrati. Ecco, all'università che esperienza ha avuto con la politica?
0: Oh, devo dirti subito che io sono stato uno studente universitario pendolare. Ho continuato ad abitare lì per fare politica. Ho scelto come sede universitaria quella che sceglieva Calabria. Nel tempo, nel 76, quando mi diplomai in Calabria, non c'era nessuna università. Per cui se volevi studiare dovevi andare o a Roma, o scegliendo l'università più vicina, l'alternativa era o Messina o Palermo. Io scelsi Messina perché, insomma, quell'epoca, soprattutto giurisprudenza, aspettavo che ho chiesto un po' di veramente straordinari, il laurea, il professore con piacere, ma il professore il professore credo sia il più grande consigliere di diciamo, nella seconda metà del Novecento, e quindi mi sono laureato a Messina. Non ho fatto politica a Messina, perché ti ripeto, io facevo il pendolare, andavo a Messina quando dovevo sostenere gli esami, andavo a Messina quando dovevo frequentare alcune lezioni per le quali era l'obbligo, quindi la politica ho continuato a farla a Vibo. Io non mi sono allontanato da Vibo da quando sono arrivato più, neanche per ragioni universitarie.
1: E quindi Vibo Valentia diventa la casa principale di Pino Chanò. Però c'è un rapporto amicale straordinario, oltre a quello con il senatore, lo chiamiamo sempre senatore perché rimane sempre senatore, Franco Bevilacqua, c'è un rapporto straordinario con Gianni Alemanno. Dove Pino Chanò conosce Gianni Alemanno e perché questo gran bel rapporto?
0: Beh, ti dico subito, io appena cominciai a fare politica, ti ho già detto di Fini che mi ha nominato segretario del Fronte alla Gioventù, però a me piaceva approfondire, studiare, fare politica per slogan. Per cui presto diventai, nell'ambito del Movimento Sociale Italiano, dove Giorgio Almirante era l'incontrastato segretario, ma erano partiti seri, quelli anche il MIS come tutti gli altri, cioè non erano partiti come quelli di oggi, per intenderci, partiti seri, partiti veri, quindi ci riconoscevamo tutti nel segretario nazionale, però io optai per la corrente cosiddetta raudiana, quindi mi piacque da subito Raudi, che peraltro poi sarebbe diventato anche il suocero di Gianni Alemanno, avendo dato la figlia, che ricordiamo è l'attuale sottosegretaria alla difesa Isabella Raudi.
1: Del governo Meloni.
0: Del governo Meloni, appunto, sottosegretario in carica del governo Meloni. Quindi Raudi mi entusiasmò, cominciai a creare a Vibo da solo, pensa, responsabile giovanile alla corrente raudiana, mi guardavano tutti un po' storti come contro Almirante, no, ecco, siamo tutti per Almirante che era un politico serio, che quando vinceva i congressi, il primo atto che compiva, sai qual era, Antonio? Quello di chiamare la vice segreteria Pino Raudi, che rappresentava l'opposizione, come dire, il riconoscimento dell'opposizione.
1: Perché la politica era una politica seria negli anni 70-80 fino ai primi del 90.
0: Certo. E quindi in questo contesto, a livello giovanile, insomma, ebbe modo di conoscere Gianni Alemanno, che è mio coetaneo nel 58 come me, quindi diciamo esperienze temporali simili, certo lui ai grandi livelli, poi sarebbe diventato segretario nazionale del Fronte alla Gioventù, io sarei rimasto appunto segretario qui a Vibo, però e qui il percorso è comune, quando si intensifica, quando io, ecco, ho ricordato prima il senatore Bevilacqua, quando io nel 94, con mia sorpresa, mi vedo avanzare la proposta da Franco Bevilacqua, appena diventato senatore, con un numero di voti veramente straordinario, soprattutto a Vibo, credo che abbia preso oltre il 60% dei voti.
1: E c'erano le preferenze lì, all'epoca.
0: Vabbè, devo dire che allora Bevilacqua, in quelle prime competizioni che si svolgevano con quella nuova legge elettorale fortemente voluta da Mariotto Segni, quindi con i collegi, quindi col 25% di proporzionali, il 75% col maggioritario, a Bevilacqua diede il collegio di Vibo, che era enorme e non solo comprendeva tutta la provincia di Vibo, i 50 comuni, ma comprendeva anche 27 comuni del Soveratese, 6 comuni del Regino, insomma il collegio più difficile, e lì Bevilacqua riuscì a prevalere, dunque ad essere eletto, insomma parliamo di senatori che venivano eletti con i voti, non diciamo attraverso le liste bloccate, e con mia sorpresa colui dopo l'elezione mi chiese di diventare il suo portaborsa, il suo collaboratore, per cui per 3 anni ho fatto la scuola tra Vibo e Roma, e lì devo dire che i rapporti con Gianni Alemanno quando si sono intensifiche dal punto di vista, direi, degli incontri fisici. Poi, insomma, la festa sociale nasce più o meno nel 95-96 come un'esigenza diffusa per difendere quei valori che purtroppo la segreteria Fini con i vari Caspar, la Russa, insomma, e compagnia bella stavano a quando.
1: Ecco, questo è il rapporto che nasce con Gianni Alemanno, un rapporto che non è mai finito, tant'è che ad Orvieto non siete mai mancato, l'ultima convention di Orvieto sovranista si è tenuta nei giorni scorsi.
0: Sì, la prima è stata nel 1999, ecco, significativamente, insomma, sono gli anni in cui la destra sociale nasce per difendere questi valori dal liberismo verso cui purtroppo gli altri la spingevano, sono anche gli anni in cui appunto il MIS era diventato Alleanza Nazionale, 95, congresso di Fiuggi, prime del 96, quindi insomma ci si fortifica particolarmente. Nel 99 Alemanno lancia l'idea di questo incontro annuale in questa bellissima località dell'Umbria che è Orvieto, quindi la prima edizione nel 99, qui io non partecipai, a dire il vero, sono gli anni in cui ricopro la carica di assessore al comune di Vibo Valentia, 99-2001, mancai quei primi tre anni, poi dal 2002 non sono più mancato.
3: Ecco, noi ci fermiamo qui con l'approfondimento con la professoressa Liliana De Masi e l'editore Antonio Nesci, ma ti prometto, Antonio, che è una bellissima storia e noi la continueremo domenica prossima, perché la storia del dottor Chanot, direttore di Radio Onda Verde, è veramente una storia da ascoltare. Intanto credo siamo in collegamento con Antonio. Pronto, Antonio?
4: Buon pomeriggio Silvio, buon pomeriggio anche a Brian, che ho sentito come al solito, oramai è diventato il centralista ufficiale della tua trasmissione di Melodie Italiane, l'hai promosso, hai imparato l'italiano oltre al calabrese, quindi si esprime benissimo. Sì, la storia di Pino Chanot è davvero singolare, anche perché lui è rimasto sempre fedele ad una fede politica in quel caso, e poi ha fatto tanto nel mondo della radio, lui che è reggino di nascita ma poi è diventato vibonese d'adozione, ma sempre e pur sempre calabrese, insomma una personalità che ha conosciuto tanti politici importanti, ha conosciuto anche Giorgio Meloni, insomma l'attuale premier, e che tu hai conosciuto, insomma hai avuto modo di dialogarci, immagino.
3: Con chi?
4: Con Pino Chanot.
3: No, mi sembra di no, non ricordo bene quando hanno, alcuni mesi fa, non ricordo bene, ma probabilmente non credo, ma speriamo un giorno di averlo anche ai microfoni.
4: Sì, sarà occasione italiana. Quando verrai in Italia, immagino che verrai, o sì, hai sì. Dimenticato la promessa che hai fatto?
3: No, non l'ho dimenticato. Ci sarò in Italia, verrò.
4: Quando devi prendere un impegno ufficiale in radio, anche perché mia moglie ha detto: ma Tilio viene o non viene? Prima aveva detto luglio, ha detto agosto, siamo a settembre. Quando vieni per Natale? Per quando viene Tilio Carbone in Italia? Quando ti aspettiamo?
3: Probabilmente verremo per le feste di Natale oppure prima, però verremo in Italia, te lo prometto, e verrò a salutarvi a Perugia, senz'altro.
4: Assolutamente, anche perché intanto Liliana sta partendo, in queste ore sta partendo, quindi sta per raggiungere l'Italia, perché si trova praticamente in viaggio. Domani saranno a Buenos Aires, poi faranno scala a Madrid e poi a Milano arriveranno, quindi ti precederà Liliana qui in Italia. Lei viene davvero, perché ha tutto il volo prenotato, tutto, e quindi saranno qui in Italia per un mesetto, e verranno qui a Perugia a trovarci. Mi raccomando, devi portare Brian, quella è la promessa che devi fare, oppure se proprio Brian vuole venire da solo, lo metti su un volo, anche se ha paura, gli dai un po' per dormire e ti fai.
3: Brian mi disse che non gli piace volare.
4: Appunto, gli dai un qualcosa per dormire, passa le 6-7 ore del volo, 8 ore, e si ritrova in Italia, a Roma.
3: Speriamo, senz'altro. Come dicevo prima, domenica prossima ti prometto che continueremo la storia del dottor Chanot.
4: Intanto permettimi di dire che siamo qui arrabbiati in Italia con la nazionale, perché è tornato Mancini CT e abbiamo preso due brutti gol. Hai visto la partita col Belgio, e speriamo domani che con la Turchia ci rifacciamo un attimo, perché se non vinciamo neanche con la Turchia possiamo decisamente archiviare la nazionale italiana. Tu l'hai vista la partita oppure no?
3: No, perché io alle 1:30 già sono qui nello studio, non so che ora hanno giocato, no?
4: Hanno giocato in settimana. La partita col Belgio, 2-0, del cappotto,
3: no,
4: che abbiamo preso. No, beh. Hai fatto meglio. No, meglio così non ti sei arrabbiato, perché veramente è andato via Gattuso, il nostro connazionale, hanno portato Mancini e alla fine non è cambiato il resto di nulla. Tra l'altro non so se tu segui il calcio italiano.
3: Sì, lo seguo, ma io sono il tifoso del Napoli.
4: Sta facendo bene alla Lazio, quindi ci ha guadagnato la Lazio, anche se so che tu sei tifoso del Napoli.
3: Sì.
4: E quindi
3: va bene, io dico sempre vinca il migliore, il Napoli.
4: Insomma, sei uno dei pochi italiani che tifa per una squadra del sud, perché di solito gli italiani del sud tifano o per la Juventus o per l'Inter o per il Milan, quindi un po' strano insomma questo fatto che tu sei tifoso
3: sempre
4: del Napoli.
3: Tifoso del Napoli, ma prima di tutto la regina, tutte le squadre nostre della Calabria sono tifose, voglio sempre che vincano loro.
4: Assolutamente sì,
3: come no. A questo punto salutiamo assieme, ieri ho seguito la trasmissione già registrata su Facebook, salutiamo il carissimo amico adesso, il signor Simone Russomanno, il quale ci sta guardando su Facebook.
4: Ah, tu lo vedi? Lo vedi Zeus? Vedi quindi Zeus che sta guardando su Facebook?
3: Esce il messaggino. Sì, ieri, ma quanto mi sono divertito ad ascoltarlo ieri, veramente un personaggio proprio meraviglioso.
4: No, che poi pensare al lavoro che fa, che lui comunque lavora tantissimo, cioè il web e il personaggio che rappresenta è tutt'altro rispetto a quello che lui fa, perché lui lavora, lava le macchine, l'autolavaggio insieme al fratello, è davvero singolare, ma è un personaggio incredibile, che pensa, ha conquistato perfino qui gli Umbri, perché a farmi conoscere Simone è stato un Umbro, cioè un Umbro d'adozione che sta qui a Perugia, quindi pensa tu quanto è diventato popolare, è amato, è ben voluto. E poi abbiamo scoperto che è parente pure di Elisabetta Gregoraci, attrice, conduttrice, sì, l'ha detto lui.
3: La Gregoraci l'abbiamo seguita su, era il Grande Fratello, mi sembra, alcuni anni fa.
4: Ah, io non lo vedo il Grande Fratello, quindi no, ti direi una bugia.
3: No, questa edizione di quest'anno lo sto guardando qualche minuto, perché veramente non è un programma molto serio questo Grande Fratello. Grande Fratello dovrebbero amarsi l'uno con l'altro, invece bisticciano, che Dio, che cenerebbe.
4: Ah, ma allora lo stai guardando?
3: No, guarda poco.
4: Tutto quello che succede.
3: No, guarda ogni tanto. Ho guardato tutto il Grande Fratello quando c'era il nostro grande Garibaldi. Te lo ricorda Garibaldi?
4: Ah, ecco. Sì, ma io non l'ho guardato, però so che Garibaldi non l'ho mai guardato, il Grande Fratello, ad essere onesto.
3: Sì, è stato ospite pure di Melodia Italiana, perché lui viene da un paesino vicino al mio, a una decina di chilometri, e il parroco del suo paese era un mio cugino, il professore Cocolo. Quindi abbiamo parlato, ma lo guardavamo perché era veramente meraviglioso. Garibaldi è stato veramente.
4: Abbiamo scoperto un'altra grande passione di Ettilio Carbone questa sera, il Grande Fratello, quindi tutto mi aspettavo meno che fossi un fan del Grande Fratello, incredibile.
3: No, dobbiamo precisare, lo guardo poco e niente.
4: Va bene, abbiamo capito, lo metti lì a H24 e spira a casa del Grande Fratello, dai. Mannaggia, Tilio, mannaggia, mannaggia. Spero che non contagi Francesca, almeno lei non lo...
3: No,
4: guarda pure lei,
3: no, guarda, no, no, no. Lei, guardiamo... come si chiama... quel programma di Napoli, guarda come sfugge il nome, ho bisogno del...
4: Tale
3: professor.
4: Quale? Quello
3: no,
4: di Conti?
3: No, no, tale quale l'abbiamo guardato no. L'altra sera, ma Un posto al sole.
4: Ah, Un posto al sole, addirittura,
3: sì,
4: bene, bene.
3: Perché ho conosciuto bene, pure bene. Qui in America tanti protagonisti lì di questo... programma.
4: Sì, della serie, sì, sì, su Rai 3, sì. Qui va in onda su Rai 3, quindi vedete Il posto al sole, pensavo vedessi soltanto Rai 1 e Canale 5, invece
3: sì, sì.
4: Vedi anche Il posto al sole, bene,
3: sì,
4: bene, bene.
3: C'è Carbonelli.
4: Hai conosciuto Marina, Roberto,
3: sì,
4: tutti,
3: Marina,
4: tutti i protagonisti
3: tutti
4: di Palazzo Palladini.
3: Sì, sì, tutti, tutti, sono venuto qui negli anni passati quando facevamo, quando io ero segretario del Comites. Presentavamo delle serate presso una chiesa qui del Queens e ogni anno venivano 3-4 di loro come ospiti, you know? Sì, sì.
4: E quindi sei rimasto affezionato. Beh, su sì. Quello veramente no, l'ha fatto conoscere mia moglie questo sceneggiato e poi lo vediamo, sì, lo vediamo, salvo imprevisto. Sì, oramai è secolare, diciamo, non è anziano quanto ve lo di italiana e non ha 62 anni, però una metà
3: sì,
4: ce l'ha, mi pare che faccia
3: 30 anni.
4: Anni.
3: Sì, sì. E
4: 30 anni.
3: Poi c'è Carbonelli pure, quando l'ho visto l'ultima volta, siamo andati a vedere uno spettacolo con un cantante italiano lì a Brooklyn, e lui saliva le scale, l'ho visto, lo sai, cugino, come stai? Perché ci eravamo conosciuti già altre volte.
4: Annato, ne hai conosciuti di personaggi. Io voglio fare gli auguri, se non sbaglio, non vorrei dire una sciocchezza, oggi dovrebbe essere il compleanno di Jovanotti.
3: Ah, sì.
4: Quindi conosci Jovanotti?
3: Sì,
4: sì,
3: sì, come no? Che non lo
4: conosci. Chissà che non hai qualche canzone di Jovanotti nell'archivio.
3: Adesso domani fammi scrivere il nome del cantante, perché abbiamo una divisione, qui c'è un vetro che ci divide, ogni tanto mi alzo vado lì per fare qualche telefonata, aspetta.
4: L'importante è che non c'è il mare, visto che Brian ha paura pure del mare, quindi
3: oggi qui questa sera dalle 6 in poi ci sarà un grande temporale, un forte temporale.
4: Ah sì, lo diceva Phil, ho visto che Phil
3: sì,
4: Priamo
3: sì.
4: lo scriveva sotto
3: sì,
4: da
3: sì.
4: te, che a New York c'è già maltempo, quindi potrebbe arrivare anche lì da voi, insomma, speriamo
3: sì.
4: di no, insomma, che ritardi un po' il tempo di uscire dalla radio, insomma, e tornare verso casa, insomma, perché
3: sì,
4: il perché... brutto tempo non è mai buono.
3: Fammi fare vedere a Brian, can you find a song by Jovanotti, please? Jovanotti.
4: Yeah. Lorenzo Cherubini.
3: Sì, però su Facebook, su YouTube credo che è Jovanotti.
4: Penso proprio anch'io.
3: La troverai senz'altro.
4: Sicuramente. Io ti ringrazio, non voglio sottrarti altro tempo perché so che hai una lista infinita, ho sentito prima il professore Pino Cinquegrana, hai tanti ospiti, quindi
3: sì.
4: non ci vorrebbero, non ti bastano 3 ore, ce ne vorrebbero almeno 6 per tutti gli ospiti che hai in fila, hai collezionato una squadra unica ed importante, e io ti ringrazio per questa telefonata domenicale, mi raccomando, hai promesso, devi venire qui in Italia.
3: Verrò senz'altro. Quando tu verrai in America con la signora?
4: È più facile che venga tu prima in Italia che io in America, però ci ragioniamo.
3: Ma come si dice, se me lo metto, come si dice, se la montagna non va,
4: la montagna va da momento, va bene, dai.
3: Sì.
4: Ma guarda che ti prendo in parola, cioè.
3: Sì, sì, no, verrò senz'altro, perché oltretutto ho ancora solo una sorella in Italia, perché 4 purtroppo, io no, se ne sono andato alla casa del creatore, ma va bene. Allora mi dice Brian che ha trovato una canzone di Jovanotti che porta per titolo, l'ha scritto su un cartellino, a te. Ti piace questa canzone?
4: Ah, bene, bene, bella, bella, bella, bella. Allora la dedichiamo a tutti gli italo-americani, tutti gli italo-statunitensi che ti seguono numerosissimi, e coloro che ti seguono in tutto il mondo, perché Giovanotti di solito porta allegria, e il tuo programma, Melodie Italiane, e porta allegria, perché oramai ti abbiamo ribattezzato il Mike Buongiorno della radio americana. Quindi...
3: Allora, dato che hai nominato Mike Buongiorno, hai chiamato me Mike Buongiorno, vuoi fare un quiz ora o la prossima volta?
4: No, non sono bravo, in questo è brava solo mia figlia Eleonora, è brava con i quiz, è brava con la ruota della fortuna, sai, qui è tornata la ruota della fortuna dopo tanti anni, non so se la vedi con Gerry Scotti.
3: Io sì, ogni tanto la vedo, ma io da anni ho guardato sempre la ruota della fortuna, perché è un show americano questo.
4: Quello originale, insomma. Quindi,
3: è un programma che mi è sempre piaciuto. Eppure mi piace pure affari tuoi.
4: Ah, no, vabbè, ma la ruota è meglio.
3: Sì, la ruota è meglio. Sì, perché pure con la ruota uno impara tante cose, perché devono indovinare, io no, sa com'è.
4: Bene, allora ti vedremo concorrente? Ti vedremo concorrente alla ruota?
3: Sì, sì, magari.
4: Insieme a Brian, non mi dire che a Brian non piace neanche la ruota, perché sennò veramente, dai, lo declassiamo, non, no, è possibile.
3: Gli piace sicuramente.
4: Assolutamente sì, dai, lo facciamo sorridere, anche perché lui è impassibile dietro quel vetro, bello tutto concentrato per non fare sbagliare nulla, la musichetta di sottofondo e quant'altro, è un lavoraccio il suo, no? Deve stare attento.
3: E ti ascolta con attenzione quando parli, sai?
4: Sì, no, ma lui deve stare bello concentrato per capire quello che succede, la musica, la telefonata, di qua e di là, e noi cerchiamo di farlo ridere e non ci riusciamo.
3: Domandiamo una cosa a Brian. Brian, do you like the Wheel of Fortune? The show Wheel of Fortune? Yeah? Yeah, gli piace, vedi? C'è uno show che gli piace allora... molto.
4: Allora sai che facciamo? Lo mandiamo concorrente, però digli che quando vince poi gli diamo le coordinate per farci un bonifico anche a noi, perché almeno qui in Italia vincono belle somme, penso che in America
3: pure
4: vincono
3: qui,
4: qualche...
3: No, pure qui vincono dei bei soldi, macchine, vacanze in tante parti del mondo, è uno spettacolo che uno può partecipare, io non devo fare domande, ma io mai... Più di 30 anni che lo guardo, sempre, non ho perso mai una puntata, perché è un spettacolo che mi piace. Come?
4: Bene, bene, allora ci giochiamo la prossima volta, quando verrò, perché mi sa che verrò prima io di là, negli Stati Uniti, ci scriviamo, però io non parlo l'inglese, quindi facciamo andare avanti Brian, e noi facciamo il tifo nel pubblico.
3: Allora, aspetta che c'è un messaggio del signor Romano Rossomanno, che dice: un grande abbraccio, vado a dormire che domani si lavora.
4: Buon sogno. Perché si lavora pure?
3: Certo, domani è lunedì, tutti lavoriamo, sì. Domani.
4: Tu in cantiere e noi a scrivere qualcosa, insomma, noi lavoriamo sempre comunque. Oggi che stai facendo? Stai lavorando, un programma, quindi stai lavorando, solo che è il più bel lavoro del mondo il tuo, quello della comunicazione, la radio supera i confini, adesso con il web arrivo ovunque, quindi ti sentono ovunque ed è bellissimo.
3: Tanti auguri e complimenti a te, che hai superato i 5 milioni di seguaci nella tua platform.
4: Se fossero seguaci avremmo fondato un partito, diciamo follower.
3: Allora,
4: scherziamo. Sì, grazie per la canzone e un saluto a te, a Brian, a tutti i tuoi radioascoltatori che sono numerosissimi. Grazie. A tutti gli italiani che sono negli Stati Uniti e nel mondo intero, perché veramente siete davvero affettuosi e davvero straordinari, perché ci tenete a questa nostra Italia e tenete alto il nome dell'Italia.
3: Intanto, dato che ci troviamo, salutiamo i nostri carissimi tre amici di Radio 531 di Adelaide, del programma Calabria Mia.
4: Sì, loro mi cambiano sempre i saluti, sì, a lunedì, quando da te è notte, qui da noi è ora di pranzo, da loro è sera, perché sono parecchio avanti rispetto agli Stati Uniti, è quasi una giornata, quindi è veramente
3: Vero. Allora adesso dedichiamo a te, alla tua gentilissima signora e alla bellissima Leonora, la canzone di Giovanotti, a te. Okay.
4: Grazie, buon pomeriggio.
3: Grazie, un abbraccio Antonio, grazie, ciao ciao.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano. Fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura. A te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che

riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande.

0: Siamo adesso in collegamento con lo scienziato, professore, ricercatore e docente di medicina presso la Temple University, uno scienziato veramente di fama mondiale. E parlo senz'altro del professore dottor Domenico Praticò. Buon pomeriggio, dottor Praticò.
1: Buon pomeriggio Silvio e buon pomeriggio anche a tutti gli ascoltatori che ci seguono qui negli Stati Uniti. Buonasera a quelli che ci seguono dall'Italia e buongiorno, credo, in questo momento in Australia e quelli che ci seguono dall'Australia.
0: Sì.
1: Sempre un immenso piacere tornare nella tua trasmissione.
0: E per noi è motivo di grande onore averla ai microfoni delle melodie italiane.
1: Prima di cominciare, Attilio, scusa se interrompo, volevo ringraziare e salutare il professore Cinquegrana, il quale mi lusinga sempre con delle parole veramente bellissime. Io sono onorato, è veramente lusingatissimo. Io lo ringrazio. Sentire quelle parole da un grande professionista, da un grande antropologo, anche lui scienziato, la sua maniera mi rende veramente mi fa onore, mi rende veramente pieno di è un piacere veramente immenso. Quindi voglio ringraziarlo e salutarlo se ancora ci ascolta, magari non so, sarà già andato a letto perché in Italia,
0: È
1: come sai,
0: tardi.
1: sono già le 11 di sera, quindi,
0: Sì.
1: ma volevo, ci tenevo appunto a ringraziarlo e a salutarlo.
0: Ecco, grazie. Allora, dottore, non so se l'argomento di oggi ha a che fare con la malattia di Alzheimer, ma in tutti i modi. Oggi, dottore, vorrei parlare dell'argomento nuovo, ma anche molto interessante per me perché è la protagonista del mio programma radiofonico. Parlo della musica.
1: Ah,
0: Allora,
1: bene, bene,
0: va
1: mi
0: bene,
1: piace, veramente
0: sì,
1: nuovo. Allora, cosa
0: speriamo.
1: vorresti sapere sulla musica? Io non sono
0: Allora,
1: musicista, amo la musica, ma non sono musicista.
0: io amo la musica pure, ma non so suonare nessuno strumento. Quando
1: Ah.
0: ero più giovane, ad orecchio suonavo la fisarmonica, ma adesso molti anni che non la suono, quindi l'ascolto solo. Va bene. Allora, dottore, la prima domanda è: esiste una relazione tra musica e malattia di Alzheimer?
1: E questo è un argomento nuovo, mi fa piacere, molto stimolante, perché prima cosa, la risposta più semplice alla tua domanda, se c'è una relazione, è sì, questa è la risposta proprio più semplice, ma io prima di entrare un po' a dare una risposta più dettagliata, voglio ricordare un po' un concetto in generale. Come tutti sappiamo, appunto, la musica fa parte dell'umanità, fin dai tempi antichi, l'uomo ha in qualche maniera, come dire, inventato, scoperto delle maniere per fare musica, e quindi fa parte della storia umana. E sappiamo ormai da tanto tempo che appunto la musica non è solo un momento così di ricreazione, un momento così di serenità, ma è qualcosa che ha un effetto in generale, per esempio, sulle nostre emozioni, sui pensieri, sulle memorie. Noi associamo molto spesso una particolare canzone con un particolare evento, quindi un pezzo musicale, una musica in generale. Ci stimola un ricordo, un pensiero, un'emozione. Questo lo sapevamo. Quello che c'è di nuovo, e mi fa proprio piacere, Attilio, che tu oggi, questo pomeriggio, affronti questo argomento, è che ci sono oggi studi sempre più importanti che vengono pubblicati in cui si è andato a studiare se esiste proprio un rapporto tra la musica e i disturbi che hanno a che fare, per esempio, con la memoria. E quindi quando pensiamo alla memoria pensiamo alla demenza. Come ho detto in altre trasmissioni, ricordiamoci che la parola demenza non è una malattia, la parola demenza è semplicemente una diagnosi. Avere una condizione clinica di demenza vuol dire avere una condizione in cui le capacità mnemoniche del ricordo, le capacità esecutive e capacità di orientamento sono in qualche maniera non buone, sono ridotte rispetto a un soggetto della stessa età, dello stesso sesso. Quello che sta emergendo, ed è molto importante, è che la musica ha un ruolo attivo molto importante non solo su ognuno di noi, ma pare che proprio in un paziente che ha demenza ha un ruolo molto importante. Grazie alla musica cosa si è visto? Si è visto che si riescono a creare delle connessioni speciali con la persona, per esempio, affetta da malattia di Alzheimer. Infatti, anche in un malato con la malattia di Alzheimer, la musica, una canzone, un ritornello, un qualcosa che è legato appunto a un'attività musicale può evocare una reazione, ma anche dei ricordi in pazienti con una malattia che, come sappiamo, proprio è un ladro dei ricordi, ruba i ricordi. Ma questo è semplicemente quello che oggi chiamiamo anche in gergo la musicoterapia, proprio una terapia che si basa sulla musica, è una terapia che aiuta il paziente, per esempio con la malattia di Alzheimer, a volte anche ridurre lo stress, riduce l'agitazione, perché spesso un paziente con la malattia di Alzheimer ha una condizione in cui proprio psicologicamente sono stressati, sono agitati. La ricerca ha fatto vedere come ci sono degli effetti benefici anche in un paziente con malattia di Alzheimer nell'immediato termine, a breve termine, perché riduce appunto l'ansia, l'agitazione. Ma quello che è importante, e ci tengo a sottolineare, è che anche con il progredire della malattia, quando questi comportamenti a volte diventano problematici, la musica può essere anche di aiuto. E quello che è importante sottolineare è che spesso sono brani musicali, una musica che era stata ascoltata dallo stesso individuo quando per esempio era giovane. Questo è molto interessante. Non è un brano musicale qualsiasi, quindi quando parliamo di musicoterapia non dobbiamo pensare a ogni tipo di musica, ma in un paziente con la malattia di Alzheimer, se uno conosce per esempio che quel soggetto che adesso ha 70 anni, 80 anni, quando era 30-40 c'erano delle musiche, delle canzoni di quell'epoca, quelle possono essere far parte proprio della musicoterapia, perché è una maniera eccellente per proprio comunicare e collegarsi anche in pazienti nella fase avanzata. E per esempio l'ascolto di questa musica cosiddetta preferita può essere molto importante, perché riesce, soprattutto quando parliamo di melodie, canzoni familiari, canzoni che sono state ascoltate, le sensazioni che si possono provocare in questi malati sono veramente incredibili, non solo perché riducono l'agitazione, non solo perché riducono lo stress, una cosa molto molto comune, ma la cosa più importante e interessante è che a volte questa persona riesce a svegliare l'attenzione. A volte un paziente con malattia di Alzheimer sembra quasi assente, sembra quasi non partecipare a tutto ciò che lo circonda. Nel momento in cui si usa questa musicoterapia, il paziente diventa di nuovo partecipe e di nuovo presente, perché stimola una serie di attività neurologiche che fanno sì che l'interazione sociale diventi migliore. E proprio i benefici della musicoterapia in un paziente con malattia di Alzheimer si possono proprio riassumere non solo dal punto di vista clinico e comportamentale, ma in tre grandi aree. Come dicevo, ridurre l'agitazione. Quella particolare canzone può rilassare il paziente, lo può calmare, allevia quelli che sono i sintomi legati al rumore, all'umore, quindi la depressione che a volte fa parte, l'ansia, e come dicevo stimola il coinvolgimento. Spesso il malato risponde per esempio con movimenti motori, che può essere battere le mani o anche espressioni facciali. E proprio quello che è interessante, Attilio, spesso il paziente ricorda le parole della canzone, riesce anche a cantare, che è molto sorprendente perché, come dicevo, questa è la malattia per eccellenza in cui i ricordi scompaiono o in qualche maniera si riducono. Un altro aspetto molto importante è che la musicoterapia può anche fornire benefici alle persone che prestano l'assistenza al malato, i cosiddetti caregiver. Perché cosa succede? Se noi riusciamo a migliorare il benessere del paziente, ciò rende l'attività di prenderci cura anche meno gravosa, meno stressante. Quindi ecco l'importanza di ascoltare questa musica insieme, che può essere anche cantare insieme, o se la persona può suonare uno strumento, non come io e te che non sappiamo suonare, però anche quello può essere una cosa molto importante. E quello che è la cosa più interessante, ricordiamoci che questa è un tipo di terapia economica, non costa nulla. In che senso? Nel senso, non è una medicina che va, magari c'è il ticket da pagare.

0: principali, musica classica, opera, musica popolare, musica religiosa, dipende logicamente dal soggetto, quindi bisogna in un certo senso anche personalizzarla, può avere un effetto veramente molto positivo in quelli che possono essere gli aspetti sia clinici che del comportamento.
1: E dottore, qual è la spiegazione scientifica di questo fenomeno?
0: Questo ancora lo stiamo studiando, Attilio. Si comincia a capire molto di più, perché una delle domande che spesso mi pongono i familiari o i pazienti dice: ma com'è possibile che papà, che ha difficoltà a trovare le parole giuste da parlare, da dire, invece riesce a cantare per esempio una canzone per intero senza problemi? Com'è possibile? La risposta più semplice della spiegazione scientifica è la seguente. Come sappiamo, la malattia di Alzheimer colpisce aree del cervello che sono in carica, sono quelli che contengono le memorie, quelle recenti, quelle passate. Però nel nostro cervello, queste sono delle scoperte recenti, abbiamo delle aree nel cervello in cui le memorie cosiddette musicali, proprio legate a un brano musicale, una canzone, un pezzo di orchestra, di quello che è, si conservano, sono aree del cervello che invece non vengono colpite dalla malattia. Questa è la spiegazione. La memoria musicale, nel tuo cervello, nel mio cervello, nel momento in cui noi ascoltiamo una musica, attiva tutta una serie di aree del cervello che sono però diverse, non è una singola area. Per esempio, abbiamo quello che chiamiamo la corteccia uditiva, proprio la corteccia è quest'area del cervello, l'area più esterna del cervello, uditiva perché è specializzata per decodificare le melodie, l'armonia, il ritmo, e questa è la zona del cosiddetto lobo temporale, che per maniera semplice è un'area che, se poi vogliamo pensare alla testa di una persona, di sopra, sopra l'orecchio, quella è la zona cosiddetta temporale. Lì è una zona che è intatta, non viene danneggiata dalla malattia. E c'è anche la zona cosiddetta prefrontale, quindi questa è un po' più avanti, verso la fronte, che ancora una volta è un'area che sappiamo, per esempio, collega la musica con le emozioni, con quelli che sono i ricordi della propria vita, l'identità personale. Poi c'è quella della risposta cosiddetta emotiva alla musica, in cui il cervello, c'è proprio questa piccola area, che chiamiamo il sistema limbico, che invece si trova proprio nella parte molto interna, proprio alla base del cervello, dove il cervello si unisce al midollo spinale. Il sistema limbico è quello importante, dove viene rilasciato questa sostanza chimica che chiamiamo dopamina, che fa sì che proviamo questa sensazione di benessere, di piacere, per la risposta emotiva. Quindi queste sono tre aree che importanti, che spiegano questo fenomeno, e la cosa importante, come dicevo, è che appunto non vengono colpite dalla malattia. Ma è importante sottolineare questo aspetto, e l'ho già detto, in pazienti con, appunto, con demenza, la musica, oltre che a ridurre lo stress, allevia i sintomi di depressione, stimola movimenti facciali, facilita la capacità motoria e anche quelle verbali, e offre quindi dei benefici veramente immensi. Fa parte di quello che io, insieme ad altri colleghi, abbiamo definito di recente, abbiamo pubblicato un articolo parlando di quella che si chiama la dieta sensoriale, che non è una dieta fatta di cibo, la dieta sensoriale, la dieta dei sensi. Come sai, i sensi sono il tatto, l'udito, la vista e l'olfatto, per esempio, quindi c'è l'udito. Quindi la dieta sensoriale, sappiamo che oggi viene usata spesso in pazienti con Alzheimer, in cui si fa una specie di stimolazione, è un regime proprio di esercizi che vanno a stimolare i sensi. Quindi in questo punto di vista la musicoterapia è molto importante, perché può stimolare per esempio la plasticità, la capacità proprio di reazione, di attivazione a livello del cervello. Quindi i stimoli uditivi sono molto importanti e fanno parte di quello che noi chiamiamo appunto la dieta sensoriale.
1: E dottore, come utilizzare la musica per una persona con la malattia di Alzheimer?
0: E questo è un aspetto molto importante. Come dicevo qualche minuto fa, spero di essere stato chiaro, non è che bisogna usare qualsiasi tipo di musica, perché logicamente è un fatto di personalizzare. Quindi un familiare, un caregiver che vuole utilizzare la musica per

0: aiutare il paziente con Alzheimer, per aiutarlo a ridurre lo stress, l'ansia, la depressione, far sì che ci sono questi stimoli uditivi che possono in qualche maniera migliorare anche lo stato umorale, deve prendere, ricordarsi di alcuni aspetti molto importanti se decidiamo di usare la musicoterapia. Prima cosa che fare, pensare qual è il tipo di preferenza musicale che quella persona ha. Non pensiamo alla nostra preferenza musicale, e quindi quando la persona, prima della malattia, quella persona aveva un tipo di musica che piaceva un po' di più, quale musica potrebbe per esempio evocare dei ricordi, momenti positivi, felici? Quindi questa è una domanda più importante che dobbiamo farci. In base a questa domanda puoi scegliere il tipo di musica. Se una canzone, che ne so, di Mino Reitano, oppure una canzone che uno cantava in chiesa durante la processione, oppure può essere un brano di lirica dall'opera La Traviata. Insomma, bisogna pensare al soggetto. Un'altra cosa più importante è cercare di creare un'atmosfera giusta, perché ricordiamoci, questo è importante per cercare di ridurre l'ansia, lo stress, e quindi cercare di calmare, far ascoltare la musica, cantare una canzone rilassante, cercando di usare una musica che in qualche maniera diventa gradita al soggetto, magari durante una routine mattutina, una routine igienica o durante il pranzo. La cosa, un'altra importante, è cercare di partecipare, quindi non solo semplicemente mettere la musica e lasciare il paziente o il soggetto da solo. Se possibile, idealmente bisognerebbe cercare di essere anche noi coinvolti con la persona, perché far vedere che anche noi, anche magari se quella canzone a noi non piaceva, però in questo momento dobbiamo far sì che dimostriamo che anche noi siamo coinvolti, e quindi è importantissimo anche cantare insieme se c'è una canzone in particolare, o fischiare, insomma cercare di ripetere la musica, la melodia. E un altro aspetto molto importante attivo è quello di incoraggiare il movimento durante l'esecuzione, durante l'ascolto della musica, aiutando per esempio la persona a battere i piedi, applaudire, battere le mani, se è possibile, logicamente ogni caso è diverso, anche l'idea di ballare o di muoversi in qualche maniera con lui o con lei, dipende dalla persona. Quindi un altro aspetto importante, dobbiamo essere sempre molto attenti, prestare attenzione a come il soggetto risponde, vedere se la persona sembra apprezzare quella musica che stiamo proponendo. Facciamo in modo che la musica venga ascoltata più spesso. Nel caso in cui dovessimo accorgerci che la reazione è negativa, cambiare subito, scegliere un altro brano immediatamente, perché a volte, nonostante teoricamente noi avevamo pensato che una canzone di Orietta Berti o di Mino Reitano o di chiunque noi possiamo avere in mente possa essere qualcosa, una buona scelta, può darsi che non lo è, quindi cambiare immediatamente. Infine, quello che bisogna anche stare attenti è non essere eccessivi in questa attività di musicoterapia, quindi evitare la sovrastimolazione. Per esempio, se vogliamo fare la musicoterapia, quindi esporre il nostro caro alla musica come un'attività proprio di terapia, durante l'attività musicale, se possibile, eliminare altri rumori che possono in qualche maniera essere in competizione. Per esempio, spegnere se c'è una televisione accesa, una radio accesa o il cellulare, evitare che il cellulare squilli durante quella canzone, chiudere la porta, evitare che ci siano suoni che possono in qualche maniera distrarre il soggetto, e quindi anche impostare il volume della musica in base alla capacità uditiva della persona cara. Quindi questo è importante. Se dovessimo scegliere per esempio la musica di una radio, cerchiamo di scegliere una musica che non venga interrotta da messaggi pubblicitari, perché quello può creare una confusione nella persona a noi cara in quel momento. Quindi questi sono un po' alcuni consigli che io appunto vorrei fornire agli ascoltatori nel caso volessero provare questo tipo di approccio, ancora una volta la musicoterapia. Quindi la preferenza musicale del soggetto, creare un'atmosfera giusta, partecipare, incoraggiare il movimento e guardare, prestare attenzione alla risposta e infine evitare assolutamente la sovrastimolazione. Quindi se si seguono questi consigli direi che i risultati possono essere veramente positivi dal punto di vista clinico, dal punto di vista comportamentale e psicologico per una persona affetta da malattia di Alzheimer.
1: E dottore, per concludere, per favore, un pensiero finale sull'argomento?
0: Assolutamente. Prima ti devo ringraziare per avermi offerto di parlare di questo argomento, perché è un argomento nuovo, come dicevo, ma un argomento direi appropriato, visto che Melodie Italiane è un programma in cui c'è anche molta musica, non c'è solo musica, ma c'è molta musica. Quindi quello, il pensiero che vorrei dire per gli ascoltatori è che la musicoterapia, quindi è un potente strumento che, se usato in maniera appropriata, può essere di aiuto notevole per i pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer. Dobbiamo sempre incoraggiare quindi le famiglie a utilizzare la musica come sostegno. Ripeto, non è una terapia per guarire, ma è una terapia per ridurre aspetti importanti che vanno dall'ansia, che vanno dall'agitazione alla depressione, perché studi hanno dimostrato che può aiutare a stimolare anche il cervello, evocare ricordi musicali, quelli possono in qualche maniera anche aiutare a ricordare altri ricordi non di natura musicale, e pianificandola bene, facendo attenzione, cerchiamo di incorporare la musica nella routine quotidiana, non farla una volta al mese, ma se possibile anche solo 10 minuti al giorno, perché questo può fornire enormi benefici emotivi e comportamentali e in complesso migliorare la qualità della vita della persona amata.
1: Caro professore, dottor Pratico, sono contento che oggi ho scelto un argomento che non ero tanto sicuro se diceva ai benefici degli ammalati di Alzheimer. Ma
0: no, la scelta, Attilio, è una scelta eccellente, te ne sono veramente grato e spero che anche gli ascoltatori siano rimasti un po' interessati, perché un argomento non se ne parla molto, ma è molto interessante ed è importante conoscerlo.
1: Ecco, grazie dottore. Allora, sono io che la ringrazio oggi per questa sua interessantissima rubrica medica ogni settimana. Ti auguriamo una buona serata e grazie, e noi ci sentiremo domenica prossima.
0: Grazie a te, Attilio, per avermi ospitato come al solito, grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno ascoltato, un saluto di nuovo a tutti e buon proseguimento di trasmissione, alla prossima domenica.
1: Dottore, il signor Primo ha mandato un messaggio assieme al figlio, dottor Francesco, con i saluti per lei. E se vuole salutare il nostro carissimo amico, il giornalista, avvocato, conduttore della bellissima trasmissione Politicamente Scorretto, ci sta guardando su Facebook, parlo dell'avvocato Domenico Nardo di Radio
0: Nardo,
1: Onda Verde.
0: Assolutamente, io ricambio i saluti a Phil Priamo, che ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo dal vivo qualche settimana fa. Un caro saluto, non ho mai conosciuto suo figlio, ma lo saluto lo stesso, magari un giorno avrò il piacere di conoscerlo. E un caro saluto e un abbraccio anche a Domenico Nardo, l'avvocato Domenico Nardo, e una buona serata anche a lui.
1: Ok, grazie dottore. Ecco, siamo stati in collegamento con lo scienziato, dottor professore, ricercatore e docente di medicina presso la Temple University, il dottor Domenico Pratico. E adesso, caro Domenico Nardo, carissimo amico, avvocato Nardo, un cordialissimo saluto da parte mia, di Melodie Italiane e da tutti i nostri radioascoltatori. E a questo punto vorrei fare degli auguri. Allora, tante tante auguri di buon compleanno vanno oggi attraverso i microfoni di Melodie Italiane della WGBB 1240 e M95.9 FM al carissimo amico Nicola Annunziata, il quale oggi compie gli anni, e tanti auguri anche alla figlia, l'avvocato Francesca Annunziata Aslani, che qualche giorno fa ha festeggiato il suo compleanno. tanti auguri anche alla signora Maria Iovino Scappa per il suo compleanno e alla mia bellissima nipote Maria Gioffrè di Delianova in provincia di Reggio Calabria e alla nostra principessina, la nostra nipotina Melania, la quale qualche giorno fa ha compiuto gli anni. Tanti auguri da parte del papà, della mamma, dei nonni, degli zii, dei cugini tutti, in particolare di Olivia e da parte del fratellino Gianluca. E per voi ho scelto un brano che tutti conosciamo, 100 di questi giorni, ma noi vi auguriamo 100 più di questi giorni.

noi vi auguriamo 100 più di questi giorni pieni di felicità. E adesso abbiamo una dedica da fare per la signora Stella Favorito di Oceanside, da parte del marito Stefano, con Sal da Vinci, Io e te per sempre.

0: Melodie italiane di Attilio Carbone. Si ascolta come sempre su WGBB Radio ed ora in avanti si vedrà anche in Italia su Piana TV e Telitalia. Martedì all'1 di notte e alle 13, ora di Roma, lunedì alle 19 e martedì alle 7 del mattino, ora di New York. Per chi non è in Calabria o in Italia, sarà possibile seguire tutto via web su Local TV digitando Piana TV.
1: Tua casa merita qualità, esperienza e professionalità. Per i tuoi lavori di costruzione e ristrutturazione a Long Island, scegli Mr. AC Construction. Preventivo? Assolutamente gratuito.
2: Mr. AC Construction.
3: 55 anni di esperienza, qualità su cui puoi contare.
4: Realizziamo anche splendide piscine in ground, per trasformare il tuo spazio esterno in un vero angolo di relax.
0: Chiama ora al 516 347 0853.

0: Adesso abbiamo una bella sorpresa. Ho visto il nome del nostro carissimo amico, l'avvocato Domenico Nardo, conduttore del programma su Radio Onda Verde a Vibo Valentia, il programma Politicamente Scorretto, e ho pensato di chiamarlo anche per un saluto. Buonasera, buonasera Domenico, avvocato Domenico.
1: Buonasera, grazie per questa sorpresa perché non me l'aspettavo. Mi è arrivata questa tua telefonata internazionale e col tuo nome, quindi chiaramente ho subito risposto perché insomma sentire la tua voce può insomma essere nel tuo programma è sempre una grande lavoro, è sempre un piacere. Quindi un saluto a te, un saluto a tutti gli ascoltatori. Da Vibo Valentia a New York, in America.
0: Vogliamo invitare gli ascoltatori, possono ascoltare il tuo programma anche qui, Radio Onda Verde, o seguirti su Facebook. Vuoi dare il sito di internet?
1: Certo, sì. Allora, il titolo del programma è Politicamente Scorretto, e su Radio Onda Verde. E chiaramente per chi è in zona Vibo Valentia zona lo può seguire in radio, ma perché poi lo può seguire anche in video su Facebook oppure sull'app della radio, Onda Verde. Per chi lo volesse seguire su Facebook lo può seguire sulla pagina Facebook di Radio Onda Verde. Il programma va in video e in voce il mercoledì dalle 14.30 alle 15.30. Saremo assieme e sarà bello avere anche il pubblico oltre oceano che può anche intervenire sia mandando un messaggio al video sulla pagina Facebook perché io li vedo e poi posso interagire, oppure poi avremo anche il numero di telefono e posso anche telefonare. Quindi questo bello scambio che tu mi dà l'opportunità di avere anche con i tuoi ascoltatori che sono dalle tue parti, che sono oltreoceano rispetto a noi che siamo in Italia.
0: Ecco, sarebbe bello se ti chiamassero ogni settimana. Poco fa abbiamo ascoltato parte dell'approfondimento con il dottor Chanot. Per ragione di tempo abbiamo dovuto ascoltare solo mezz'ora, ma domenica prossima continueremo con il resto perché è una storia veramente bella. Tanto mando un cordialissimo saluto alla tua gentilissima la dottoressa
1: Maristella,
0: tuo figlio, e un pensiero particolare alla carissima
1: Rachela.
0: Ecco, mi sono commosso. Quando la nomino sempre mi commuovo, credimi.
1: Rachela ha lasciato un grande segno, se n'è andata via a 20 anni, ci ha lasciato il semplicemente, senza che avesse nessun problema che ci potesse far pensare a questo. È dura, ma dobbiamo continuare a vivere,
0: sì.
1: Anche per lei.
0: Ma lei vi protegge dal paradiso.
1: No. Sì. Ma noi la sentiamo vicina, forse abbiamo fatto questa associazione col suo nome, e quindi interveramente sulle cose che lei piacevano, tanto musica e poesia, e questo è come se ce l'avessimo vicina, quindi lei ci ispira a noi. Portiamo avanti quelle che erano le sue passioni e le offriamo agli altri, perché quello che è un tramite per poter parlare con gli altri, per poter parlare con i giovani, non chiudersi nel dolore, ma il dolore diventa un mezzo col quale tu raggiungi gli altri e quindi ti metti in contatto e in relazione con gli altri.
0: È vero. E intanto, se permette, prima di chiudere, vorrei mandare un saluto a tutto il personale di tutti gli speaker di Radio Onda Verde, che molti di loro ascoltano sempre melodie italiane. Le ringrazio e saluto a tutti.
1: Noi ti ascoltiamo intanto perché sei una voce italiana all'estero, poi per la tua signorilità, per la tua professionalità, per il tuo modo di essere, per il tuo modo di relazionarti con noi, così garbato, così gentile, quindi sempre attento. Poi nominato il direttore di Andrea che conosciamo, però poi accanto a lui ci sono tanti speaker dentro me che portiamo avanti questa radio che ha 41 anni e quindi è una bella realtà del Fibonese che ormai insomma si allarga dappertutto.
0: Tanti auguri
1: anche all'estero.
0: Tanti auguri per il premio che ha ricevuto qualche mese fa, il 2 agosto, per il tuo programma, che è veramente una meraviglia ascoltarlo.
1: Grazie. Sì, siamo stati ovviamente assieme e quello mi ha fatto molto piacere. Ricevere questo premio con te, con Domenico Praticò, il professore che tu hai spesso, no? nel tuo programma. Con altri giornalisti, con altre persone che stanno veramente importanti, quindi è stato un bel momento e io sono contento perché è stato tempo di avere il programma, è un programma che io veramente posso dire questa parola amo perché l'ho costruito in questo spazio che era del Verde di Libertà e quindi l'invecchiamento del Verde, ma l'ho costruito ed è parte di me, quindi politicamente scorretto diventa una parte di me che dialoga con gli altri, dialoga di cultura, dialoga di sociale, dialoga di musica, cioè, di spiritualità, tutto ciò che fa parte di noi cerco di portare avanti.
0: Bellissimo programma, io ti seguo spesso. Allora, caro Domenico, mi permetto di chiamarlo di nome e dargli del tu perché siamo veramente amici e mi è stato autorizzato da lui anyway, perché lo sa che io sono calabrese abituato alla vecchia maniera. Però...
1: No, ma questo è il tu che era per poco, per altre cose, il tuo tradisce ormai che non ci sono mai contati personalmente, ma che ormai si parlano da un po' di tempo, si sono conosciuti, si scambiano delle idee, dei consigli, dei punti di vista, quindi è una cosa di amicizia, quindi il tu non è un tu così, ma è un tu veramente di affettuoso.
0: Grazie caro Domenico. Va bene, allora mancano poco minuti alla chiusura, io ti ringrazio, è stata una bella sorpresa che sono riuscito a chiamarti anche per un saluto che abbiamo, veramente siamo tutti contentissimi di sentirti.
1: Grazie a te, poi è molto bello poter parlare con tanti italiani che sono fuori, alcuni che sono immediati, ma altri veramente di generazione, quindi che sono ormai là da tanto tempo, i figli degli emigrati, ma che comunque mantengono, no? un rapporto anche con la Calabria, con l'Italia, quindi poter tornare con loro, potergli dare un saluto tramite questa tua bellissima trasmissione, per me è un onore e un piacere, quindi un saluto a tutti voi e per chi vuole seguirmi manteniamo questo contatto, manteniamo questa relazione che è a distanza perché ci può avvicinare molto.
0: Vero. Va bene, allora caro Domenico ti saluto, un abbraccio affettuoso e tanto segui alla dottoressa Maristella e alla famiglia tutta, ok? E noi
1: grazie,
0: ci sentiamo
1: sempre. Grazie a tutti voi e per tutti i tuoi ascoltatori, ti chiederò poi di avere il mio programma, ci metteremo d'accordo e così sarai anche tu con noi a vivo.
0: Grazie.
1: E da vivo sarai dappertutto.
0: Grazie, molte grazie caro Domenico. Ok, allora ti auguro una buona serata, ok? Un abbraccio.
1: Grazie a te, buon programma per quella fine, alla prossima, ciao, buonanotte.
0: Buonanotte
1: buongiorno,
0: anche a te.
1: Buona giornata, ciao.
0: Grazie, ciao. Ecco, siamo stati anche per pochi minuti in diretta con l'avvocato, giornalista, professore Domenico Nardo, conduttore di un bellissimo programma che, come ha detto lui, potete ascoltare tramite Facebook o su internet, si chiama Politicamente Scorretto e viene dai microfoni di Radio Onda Verde E approfitto ancora una volta per salutare tutto il personale di questa bellissima radio Onda Verde e in particolar modo il direttore, il dottor Chanot, che questo pomeriggio abbiamo ascoltato nell'approfondimento con l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista Antonio Nesci e la professoressa Liana De Masi. Ecco, mancano pochi minuti alla chiusura di questo programma e adesso ascoltiamo un altro brano musicale. Yeah.

0: Cosa siamo in collegamento anche per un minuto, indovinate con chi? Che altro? Mia sorella Pina.
1: Cosina,
0: Ciao Pina.
1: prima di aver ascoltato, siete qui e erano contenti di ascoltare questo programma. Voglio ringraziare, prima di tutto voglio fare gli auguri alla mia pronipotina Melania che ha compiuto gli anni. Tanti auguri Melania, che Dio ti benedica. Tanti saluti al tuo fratellino, a Gianluca, non voglio che dici che non lo saluto. E poi voglio salutare tutti i tuoi interlocutori, che danno tante informazioni, tante bellissime cose, sia i dottori come parlando della Calabria, di tutto. Comunque, grazie a tutti.
0: Bene, bene.
1: Non sto sentendo il dottor Nestico.
0: No, è in Italia il dottor
1: Oh, è
0: Nestico.
1: in Italia.
0: Sì.
1: Oh, allora tanti saluti a tutti i tuoi ascoltatori, ovunque si trovano, e a tutte le nostre famiglie.
0: Rinnoviamo ancora una volta velocemente gli auguri di buon compleanno alla nostra nipote Paola e al nipote Anthony.
1: Anthony, oh, sì,
0: Sì.
1: che anche loro nel mese di settembre hanno
0: Sì.
1: compiuto gli anni.
0: Le abbiamo
1: Ok,
0: fatte
1: allora.
0: domenica scorsa, le rinnoviamo anche oggi.
1: Sì, tanti saluti all'ingegnere,
0: Sì.
1: eh? Sì, ok, allora, ciao e
0: Ciao.
1: buon proseguimento, già sei alla fine.
0: Sì, salutami tanto
1: Okay.
0: Estero, ok?
1: Grazie, saluta Francesca, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao,
0: Ecco,
1: ciao, ciao.
0: siamo stati in collegamento con mia sorella Pina, che spesso dice un bellissimo programma, perché è mia sorella, e lo deve dire per forza, ma noi scherziamo sempre con Pina. Ecco, mancano 4 minuti e 3 minuti alla chiusura. A questo punto voglio ringraziare i nostri illustri ospiti di oggi e noi ci sentiremo domenica prossima con un'altra edizione di Melodie Italiane. E con l'augurio che questo programma sia stato di vostro gradimento, qui Attilio Carbone che vi ringrazia per il vostro gentile ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima quando ancora una volta dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM porterò a voi un'altra edizione di Melodie Italiane. Buongiorno, buonasera, buonanotte, dovunque vi troviate.